0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Solo un secondo.
3: Non ti serve altro.
4: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le tre. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
2: Scusa, ma che sfida è?
1: No,
2: ma
1: poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo me.
2: Sì, ho capito, ma secondo te.
1: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
2: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
1: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise. Tutto a posto.
2: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
1: Per me funziona.
0: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One. Quando

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi, è qui.

0: radio number one.
1: Sfinge, Sfinge, ci sei?
2: Chi è?
1: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
2: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
1: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
2: Umano! Come osi? Ti maledico!
0: Pomeriggio number one. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17. Solo su Radio Number One.
3: Rimani su Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Radio Number One. Sono le 7. Buongiorno.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 400 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Torniamo nei IGV Club in Sicilia.
3: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino. E ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
5: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
7: It's the weekend!
8: Weekend Number One.
9: Buongiorno, buona domenica a tutti da Manuela Doriani. Eccoci qui anche la domenica mattina di questo lungo ponte del 2 giugno. Noi siamo presenti, puntuali e pronti per tenervi compagnia in queste prime tre ore appunto della domenica mattina. Per augurarvi buongiorno subito, Madame con Marrakesh, volevo capire.
10: The Weeknd.

Siamo partiti così con questa bella canzone, a me piace molto perlomeno, si chiama Volevo Capire, una collaborazione tra Madame e Marrakesh. Tra l'altro Madame sta per iniziare o forse ha già iniziato, io l'unica cosa che so è che sarà il 14 di luglio a Bergamo in concerto, e questa è una notizia che mi ha veramente riempito di gioia, perché io arriverò proprio in Italia il 14 di luglio, e quindi non me la perderò per nessun motivo al mondo. Mi era già capitato di vedere un suo concerto, mi ricordo, in un periodo molto difficile, ce lo ricordiamo tutti, che era quello del Covid, no? Ci sono state delle piccole aperture ogni tanto a spot, e in una di queste aperture mi ricordo questo concerto all'Alcatraz di Milano di Madame, che mi era piaciuto moltissimo, un po' perché ci aveva fatto riassaporare, con mascherine ovviamente, con tutte le precauzioni del caso, ci aveva fatto riassaporare un pochino la libertà perduta, e poi perché era stato un concerto veramente molto molto bello dal punto di vista artistico. Quindi insomma, tutto messo tutto insieme, diciamo che questo concerto di Madame credo che non me lo dimenticherò mai, e quindi non vedo l'ora che arrivi il 14 di luglio per poterla rivedere live presentando questo nuovo album che si chiama Disincanto. Madame e Marrakesh hanno aperto la nostra domenica insieme con Volevo Capire. Per continuare, ritorniamo indietro di qualche anno per ritrovare Coldplay di Talk.

canzone che ci accompagnerà sicuramente per tutta l'estate che sta per iniziare. Sarà un'estate molto calda, anche noi di Radio Number One abbiamo delle belle novità da raccontarvi, qualche cosa sicuramente avrete già visto sulle nostre pagine social. E ce ne andremo in Sardegna dal 18 di luglio con i grandi viaggi, e quindi insomma ci saranno un sacco di cose molto belle che avremo modo sicuramente nel tempo di raccontarvi con più dettagli, con tutti i dettagli. Dicevo, una delle canzoni che ci accompagneranno per tutta l'estate l'hanno fatta Serena Brancale, Levante ed Elia, non mi veniva il nome, si chiama Il mio paese, tutte insomma tutte molto affezionate, molto innamorate della loro terra, delle loro origini, no? La Sicilia per Levante e per Delia, e la Puglia per Serena Brancale, e questo amore diciamo le ha unite e le ha portate a scrivere questa canzone così carina che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani, questo è il Weekend Number One che continua con Dua Lipa, Houdini.

0: Dua Lipa, leggevo a proposito di gossip, un po' di gossip, visto che ci avviciniamo all'estate, non so perché, ma quando arriva l'estate tutti, forse perché abbiamo meno cose da fare, no? Magari si lavora di meno, si è in vacanza, non si lavora proprio, e quindi ci facciamo tutti felicemente i fatti degli altri. Dicevo, per entrare proprio nel clima del gossip, leggevo proprio questa settimana che Dua Lipa, che aveva annunciato il suo matrimonio nella nostra bella Sicilia, vedi, sempre torniamo sempre lì, per luglio-agosto, se non ricordo male, comunque hanno anticipato le nozze e si sposeranno adesso, la prossima settimana, tipo il 4 o il 5 di giugno. E quindi, insomma, gli abitanti di Bagheria, Palermo, saranno sicuramente in grande sbattimento per questo evento, che sicuramente porterà un sacco di vips, perché immagino che tutte e due abbiano degli amici molto importanti e molto famosi. Dua Lipa con Houdini su Radio Number One, tra poco.
1: Weekend Number One. Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
3: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.

Non sono ancora riuscita ad andarlo a vedere, mi riprometto ogni weekend di farlo praticamente, ma poi non lo so, arriva sempre qualche cosa di più importante del Diavolo Veste Prada che mi porta lontano dal cinema in qualche altro luogo. Lo dico perché questa canzone che abbiamo appena ascoltato di Lady Gaga e Doechii insieme, che si chiama Runaway, fa parte proprio della colonna sonora del Diavolo Veste Prada, film di cui si è parlato tantissimo, devo dire non particolarmente bene, cioè nel senso sono più le critiche negative che ho letto in giro, che sia da persone insomma che se ne intendono che persone che magari non se ne intendono, però sono il pubblico, no? Nel senso, noi del pubblico, noi comuni mortali che andiamo al cinema non dobbiamo intendercene per forza, cioè diamo un gusto diciamo a sentimento secondo quello che magari un film piuttosto che un concerto ci ha scatenato inside, e devo dire che non so tutti l'hanno descritto come una cosa abbastanza deludente. Vi dico i pareri di chi insomma di chi ho letto io, poi nel momento in cui andrò a vederlo prenderò le mie decisioni per me stessa, insomma ognuno ha i suoi gusti, per fortuna non dobbiamo dipendere da quelli degli altri. Allora, tra poco parleremo di ciliegie, perché è nata a Milano una cosa secondo me veramente molto bello, a pochi minuti da Milano un enorme frutteto in cui è possibile andare a raccogliere delle ciliegie, si chiama Ciliegiami. Mi fa molto ridere il nome, tra poco ne parliamo, vi do tutti i dettagli.

Bring Your Love di Madonna con Sabrina Carpenter. Beh, mi piace questo finale tutto sussurrato, Madonna, Sabrina. Insieme a Manuela Doriani nel weekend di Radio Number One, come vi ho detto, parliamo di ciliegie. È nato dentro il Parco Nord, quindi a pochi minuti da Milano, un enorme frutteto in cui è possibile andare a raccogliere le ciliegie. Che bello, che meraviglia, non l'ho mai fatto, tra l'altro, è un'esperienza che non ho mai fatto. Andrò a farla perché arriverò in Italia in tempo per godermi questa esperienza. Si chiama Ciliegiami questa iniziativa ed è appunto questo maxi ceraseto aperto appunto dentro il Parco Nord, in cui si può passeggiare tranquillamente tra tutti questi filari pieni di frutta, raccogliere queste ciliegie e portarsi a casa un cestino super instagrammabile, tra l'altro, perché è uno degli scopi ormai di qualsiasi experience, di qualsiasi iniziativa, è farsi film instagrammare e taggare. Il progetto nasce dall'idea di due giovani agricoltori che sono bergamaschi, tra l'altro, che hanno trasformato questi 10 ettari di terreno in un enorme frutteto con 6.000 alberi e 20 varietà diverse di ciliegie. L'esperienza funziona più o meno così: arrivate, vi danno un cestino, vi spiegano come raccogliere i frutti e poi vi è libera la caccia della ciliegia perfetta, ideale per famiglie, coppie, gruppi di amici o magari perché ha semplicemente bisogno di una pausa, farsi una passeggiata. Allora, niente zaini tra i filari, queste sono le regole, sì, marsupi, borse piccole, ci si sporcheranno un po' le mani, però va bene, ne vale decisamente la pena. Il campo resterà aperto nei weekend fino al 20 di giugno, con raccolta sia al mattino che al pomeriggio. Il rischio di finire il cestino prima ancora di tornare a casa è altissimo, perché giustamente uno le mette dentro e poi comincia a mangiare e non la smette più. Però mi sembra una cosa veramente molto molto carina da fare.

0: insieme come ogni domenica mattina nel weekend number one di Radio Number One, che torna tra poco con una grande, grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

in the World, canzone assolutamente indimenticabile di Prince, che rappresenta questo appuntamento classico che arriva al 40° minuto, masso meno, più o meno, di ogni ora in ogni programma appunto qui su Radio Number One. E quindi anche noi del Weekend Number One abbiamo la nostra grande canzone che ascoltiamo rigorosamente con il volume alto, anche se alle 7 del mattino uno dovrebbe essere un pochino più silenzioso, un pochino meno fracassone, però vabbè, però quando arriva Prince ci sta.

stamattina. Vabbè, no, le ciliegie forse non lo so, non so che livello calorico, che apporto calorico diano le ciliegie, non ne ho la più pallida idea, chi se ne frega, perché sono talmente buone che uno le mangia lo stesso. Chi se ne frega, vale anche per il gelato, perché ogni tanto ci sta, è una cosa talmente buona, poi con sto caldo d'estate eccetera eccetera, con tutti questi gusti meravigliosi che ci sono, ed è proprio di gusti meravigliosi di gelato che parleremo tra pochissimo su Radio Number One.

0: ora insieme che abbiamo trascorso chiacchierando di cose buone principalmente, quindi di ciliegie e di gelato ne parleremo tra poco, e ascoltando soprattutto tanta bella musica, la nostra.
1: Weekend number one. Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro, il dottor Montemurro.

0: minuto alle 8. Questa è Radio Number One. Buongiorno.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
1: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
3: No, è tornata la Candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e Candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

54 Ultra, Talk to You, è una delle canzoni dell'estate questa qui, non vedo l'ora di suonarvela anche, oltre che di farvela ascoltare alla radio e di canticarla insieme a voi la domenica mattina. Talk to You, appunto, il titolo del pezzo con cui abbiamo inaugurato questa seconda ora della combriccola di Radio Number One. No, insomma, è la forza dell'abitudine che mi porta a entrare in questo loop da cui non esco più, ecco. Allora, dicevo, vi ho promesso che avremmo parlato di gelati, ve lo ricordate il gelato al gusto Malaga? A me non piaceva particolarmente, devo dire la verità. Se non l'avete mai assaggiato, è tornato nelle gelaterie perché per un po' di tempo è sparito e ha un sapore che mescola crema, uvetta, alcolico, rum e o vino licoroso, dipende, o tutti e due, perché no, non facciamoci mancare niente. Allora, si chiama Malaga perché è nato negli anni 70, proprio a Malaga, con il suo colore delicato, non ha niente a che vedere con i colori fluorescenti, azzurro, il puffo, quelle cose lì, ed è nato appunto in Andalusia, quando la dominazione araba portò le prime viti nei terreni caldi appunto attorno a Malaga, nota per la sua uva passa, che veniva fatta macerare a lungo, anche per giorni, per diventare appunto un vino licoroso, e poi dar vita a questo gelato che è ritornato appunto neanche nelle nostre gelaterie, non solo quelle di Malaga ma anche nelle nostre gelaterie italiane. Di gusto sicuramente molto molto buono. Nelle varianti italiane viene usato tipo lo zibibbo di Pantelleria o uno zabaione rinforzato, insomma la ricetta originale è quella malaghegna e poi insomma magari ogni il resto del mondo lo modifica un po' utilizzando i suoi liquori tipici, no? Però la domanda sorge spontanea, lo so, magari è un po' banale, però in questa domenica mattina possiamo anche parlare, essere leggeri, permetterci di essere leggeri e parlare di cose che ci stuzzicano, magari ci fanno venire l'acquolina in bocca. Tipo, qual è il vostro gelato preferito? Allora, il mio gelato preferito non è di quelli a cono, purtroppo di quelli artigianali. Lo so, qualcuno non ridirà, mi diranno: no, ma come? Cosa stai dicendo? A me piace tanto quello confezionato. Il magnum. Mi piace quello lì tantissimo. Ce n'è uno, non so se lo fanno perché poi cambiano da nazione a nazione, qui in Spagna ce n'è uno con il cioccolato bianco, i pezzettini di Oreo e dentro c'è crema e cioccolato e mi fa impazzire. Io non sono una matta per i dolci, per i gelati in generale, però quando vedo quello lì non riesco veramente a resistere, me lo concedo tipo un paio di volte alla settimana. Voglio sapere qual è il vostro.

Material Lover, ci piace veramente tanto questa Sienna Spyro, la stiamo scoprendo piano piano grazie appunto alle sue canzoni, ma anche grazie alla colonna sonora del Diavolo Veste Prada, dove è inserita anche questa canzone che si chiama appunto Material Lover e che abbiamo ascoltato insieme questa mattina. Gelati, gelati, gelati, gelataio di Radio Number One. No, stiamo parlando di gelati in realtà, siamo partiti dal gusto Malaga che è ritornato nelle gelaterie dopo una lunga sparizione e siamo arrivati a parlare di gusti di gelati in generale. Il mio gelato preferito, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di raccontarci appunto qual è il gelato con cui sgarrano la volta in cui decidono di mangiarlo. Il mio gelato preferito resta sempre il pistacchio, cremoso, intenso e perfetto in ogni stagione. Non mi fa impazzire, però ho un sacco di amici che lo amano in maniera pazzesca, proprio dipendenti dal pistacchio in tutto e per tutto. Stracciatella tutta la vita, semplice ma imbattibile, scrive Marina. Cioccolato fondente senza dubbio, più amaro è, meglio è. 393 4440444, mi è venuta la colina in bocca, una voglia di mangiarmi un gelato adesso, lo so, magari non è l'orario, però.

0: siamo ritornati indietro di qualche anno, era tipo il 2023, quando la bella e brava Taylor Swift ci regalava questa canzone Is It Over Now, è il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato. Ancora un sacco di gelati, ancora un sacco di messaggi al 393-444-0444, vi leggo tra poco.
1: Weekend number one.
0: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
0: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
2: Ma poverino, una vita che vanno lì.
0: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
2: Certo, che è vicino.
0: È il tuo.
1: Journalist.
3: Gli spacca notizie.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
5: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One.
1: Radio Number One Media Partner.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

anche giovanotti nella nostra estate, quella che sta per iniziare, che attendiamo tutti con tanta ansia, più che altro perché adesso con questo caldo, rimanendo in città e dovendo lavorare, uno non fa altro che boccheggiare e lamentarsi, no? E maledire l'universo. Invece no, quando arriva l'estate continua a fare caldo, però magari sei al mare, ti fai un bagnetto, una doccia o comunque ti rilassi un po' diversamente. Vabbè, è un altro modo per affrontare questa cosa. Giovanotti con Alfa, Buon Vento, una delle canzoni appunto che ci accompagneranno in quest'estate 2026, ci accompagneranno anche un sacco di buoni gelati. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, quando vanno a prendere un gelato, che gelato prendono? Nocciola e panna, mix perfetto, wow! C'è un altro mix che tutti non ridiscono, e invece una nostra ascoltatrice lo adora, e io anche, menta e cioccolato. Non so perché tutti non ridiscono davanti a menta e cioccolato, anche cioccolato e limone non ridiscono tutti, a me piace veramente un sacco. Limone super fresco, invece solo limone per questa nostra ascoltatrice. Il mio preferito è il cocco, mi ricorda subito il mare e le ferie.

Una delle mie canzoni preferite tra quelle nuove uscite, tra le nuove uscite di quest'ultimo periodo. Lei è molto brava, molto bella e mi sembra anche una molto simpatica. Non lo so, non l'ho mai intervistata, però mi dà l'idea, ho visto delle interviste sue di Gaia, ovviamente, e mi sembra una ragazza giovane, molto carina, molto alla mano, mi dà l'idea di uno, mi piace, insomma, anche come personaggio, non solo come artista. Bossa Nostra si chiama così la canzone nuova che ci ha regalato su Radio Number One nel Weekend Number One, per augurarvi ancora buongiorno insieme alla Doriani fino alle 10. Andiamo in cucina, il pezzo di Somber per continuare.

0: sacco di musica, grande musica, quella di Radio Number One, per accompagnarvi in questa domenica mattina che stiamo trascorrendo insieme come sempre nel Weekend Number One. Io dicevo grandi canzoni, tra poco c'è una grande canzone. Quanti ricordi, vi porto indietro fino al 1978, restate con me.
1: Weekend Number One. The Weekend.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.

ripeto, era il 1978 quando usciva questa canzone di Frankie Valli intitolata Grease, il primo film che ho visto al cinema da sola. Mamma mia, quando sei così piccolo, credo di averlo visto degli anni dopo, perché è uscito nel 1978, ma io ho 10 anni nel 1978, forse l'ho visto un paio di anni dopo. E, però appunto mi ricordo che è stata la prima esperienza al cinema da sola. E mamma mia, come ti senti grande, no? Come quando prendi la patente, come insomma, quando cominci a fare le cose da sola senza essere per forza accompagnata dai genitori. Sempre al cinema, sempre con la famiglia, invece quella volta lì decidi di andarci con una tua amica, e quindi che bello. È un ricordo veramente indelebile. Quanto tempo è passato. Una grande canzone di Radio Number One, come vi ho detto, Grease di Frankie Valli, l'abbiamo riascoltata insieme in questa domenica mattina.

mattina, immancabile, il nostro appuntamento insieme. Tre belle orette passate a chiacchierare di cose, di gelati. Nello specifico abbiamo parlato negli ultimi minuti. Tra poco invece parleremo di feste di divorzio. Dopo le feste di matrimonio ci sono anche le feste di divorzio. E vabbè, se uno la vive come una liberazione.

0: così con questa bella canzone anche la nostra seconda ora insieme nel Weekend Number One insieme alla Doriani fino alle 10.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: Ticket One. Radio Number One Media Partner. È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
7: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e

0: Buongiornissimo da Radio Number One, 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex.
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Number One Notizie.
10: Nuova proposta di Trump sull'Iran, più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. I temi sarebbero sempre lo stretto di Hormuz e il nucleare, che il presidente americano non vuole che Teheran abbia, tornando su questo anche ad attaccare il Papa. 30 cavalli imbizzarriti al galoppo sulla Cristoforo Colombo. Sarebbe stata una batteria di fuochi d'artificio a farli scappare dalle terme di Caracalla durante le prove per la parata del 2 giugno a Roma. 4 i feriti. La morte di Zewdi Araya, l'attrice e produttrice cinematografica di origine eritrea, si è spenta nella sua abitazione a 75 anni dopo una lunga malattia. Tennis, tre azzurri agli ottavi del Roland Garros, vittoria agevole per Cobolli, due maratone per Arnaldi e Berrettini, entrambi 5 ore in campo, per superare il belga Collignon e l'argentino Comesagni. Il trentenne romano rivela la chiave del successo.
11: Cercare di continuare a fare le cose giuste, continuare a parlarmi bene, energia positiva per continuare, anche quando il corpo ti dice che è stanco, con la testa ti dici che non è stanco. E ovviamente un aiuto pazzesco del mio team, che è stato lì tutta la partita a caricarmi, anche quando le cose si erano complicate un po', quindi è un incrocio tra la voglia di vincere e di competere e trovare il modo per starci bene in quella sensazione.
10: È tutto, a più tardi da Davide Camera.

Si chiama American Girls, questa bella canzone di Harry Styles su Radio Number One, nella mia porzione del weekend Number One, tra le 7 e le 10 come ogni domenica mattina, dove facciamo cose. Ascoltiamo musica principalmente, chiacchieriamo di cose, ci interroghiamo a volte anche su temi stupidi tipo il gusto di gelato preferito e parliamo anche di cose strane che accadono nel mondo. Cominciano ad accadere magari nel mondo e poi arrivano anche in Italia, come le feste di divorzio. Esistono le feste di matrimonio, però purtroppo, visti i dati, sempre più spesso sì, questi matrimoni finiscono e si divorzia, e quindi perché non festeggiare anche quello? In America questi divorce party, si chiamano così, esistono già da 20 anni e adesso sono arrivati anche in Italia. La cosa un po' paradossale è che i costi sono proibitivi per organizzare un divorce party, cioè uno, capito, già sta malissimo perché è finito un amore, ci ha creduto, eccetera eccetera, il matrimonio è una cosa importante, insomma, già magari deve sostenere un sacco di spese, non so, chi dà gli alimenti, chi deve cambiare casa, chi comunque ricominciare una vita è costoso, diciamo, oltre che triste è anche costoso. E in più, se vuoi fare una festa di divorzio perché hai deciso di sdrammatizzare un pochino, devi pure cacciare un sacco di soldi. Non mi sembra affatto giusto, però è così. Sono in pochi ancora a festeggiare il divorzio, però la tendenza sta iniziando, diciamo, a prendere piede, per cui i costi sono proibitivi, però insomma, più prende piede, più magari nascerà la concorrenza tra gli organizzatori e si arriverà appunto ad avere un mercato con dei prezzi un po' più calmierati, diciamo. Allora, le richieste iniziano a fioccare, c'è questa agenzia di Roma che cura specializzata, diciamo, in questi divorce party. Adesso iniziano le richieste appunto dappertutto in tutta Italia, l'hanno organizzata in ville private, alcuni indossano, hanno degli outfit richiesti particolari. In una che si è svolta in una villa fuori Roma, tutti avevano le ali bianche come simbolo di libertà, cioè la divorziata o il divorziato, non è specificato, e tutti gli invitati avevano queste ali per esorcizzare appunto questo dolore in modo creativo. E si scelgono ville, scenografie, dress code, insomma, DJ set, eccetera eccetera. Il numero di invitati dovrebbe essere più o meno lo stesso di quelli del matrimonio, minimo 100 ospiti, sicuramente è un capriccio ancora per pochi e per ricchi, però insomma, chi lo sa, l'importante secondo me di base è avere lo spirito per farlo.

chiama canzone estiva, questa canzone di Annalisa, anche se non è una canzone estiva a tutti gli effetti perché è uscita molto prima dell'estate che non è ancora iniziata, però chissà che cosa avrà in serbo per noi Annalisa nei prossimi mesi, quale altra canzone magari uscirà da questo album che si chiama Ma io sono fuoco, che sta portando in giro anche live ovviamente in un sacco di location per tutta quest'estate. Da Annalisa a Olivia Dean, Man I Need.

0: band number one, la mia porzione tra le 7 e le 10, mia di Manuela Doriani, che sono io, e torna tra poco.
1: Weekend number one.
2: Buonasera Luchino.
3: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto? Cabro!
4: Buonasera Luchino.
3: E lei una dedica?
4: No, perché no, ma ora?
3: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
5: Non ci abbiamo più spazi, eh?
6: Happy, happy hour, number one. Happy hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
7: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
10: Allora, hai deciso davvero?
9: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
10: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
9: Convenienza, consulenza e vicinanza.
11: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
12: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
13: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
12: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
13: E la qualità anche.
12: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
13: Sempre sempre.
14: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
15: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
16: Liberi di viaggiare.
17: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
18: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
17: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
18: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: Number One Meteo.
1: Ben trovati agli amici di Radio Number One da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica inizialmente il tempo sarà stabile al centro-nord dove prevarrà il sole. Cambia poi lo scenario meteorologico nella seconda parte della giornata e più verso sera, quando transiterà una perturbazione che porterà fenomeni sparsi su Alpi, Prealpi con possibili sconfinamenti anche alle zone di pianura, specialmente tra Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Qualche possibile piovasco non è escluso sulle zone appenniniche. Le temperature massime diurne saranno ancora elevate, specialmente nelle aree interne del centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 33-35 gradi, qualche grado in meno a tratti sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

Si chiama Stessa Direzione, la canzone nuova di Paola Iezzi, che ha un sacco di progetti. Oltre a questa canzone ha veramente un sacco di progetti in ballo, un sacco di carne al fuoco, principalmente da sola, nonostante ci sia stata la reunion con Chiara, con la sorella, in alcune occasioni. Adesso hanno ripreso, però assolutamente in pace, ognuna la sua strada. Chiara sta facendo molte cose che riguardano il cinema, perché lei insomma fa l'attrice ed è anche molto molto brava, quindi progetti più che altro cinematografici. Paola invece è assolutamente immersa nella musica, nei live, in un sacco di cose importanti. Tra l'altro è stata riconfermata insieme a Gabbani, Jake La Furia e Irama, mi sembra che ci sia, per la nuova edizione di X Factor, che partirà subito dopo l'estate, quindi i giudici saranno nuovamente loro. Brava Paola Iezzi. Su Radio Number One l'abbiamo ascoltata appunto con Stessa Direzione. Post Malone in arrivo con Doja Cat, I Like You.

canzone per la nostra domenica mattina, una canzone che si chiama Buona Domenica, sembra che Saif ce l'abbia fatta apposta per ascoltarla a quest'ora e per augurarci ancora una volta buona domenica. Allora, quante volte vi è capitato di andare a fare la spesa per comprare magari pochissime cose e ritrovarvi con un carrello pieno di cose inutili? È un conto anche, insomma, magari che non era previsto. Qui ci sono un sacco di offerte speciali, il 3x1, le robe, poi vedi una cosa, capriccio, ma sì, me lo merito, scelte impulsive. Cioè. Allora, per ovviare a questo problema, esiste un metodo che si chiama 5-4-3-2-1 che permette di avere un'alimentazione più sana ed equilibrata. Consiste nel suddividere l'alimentazione in 5 tipi di verdure, 4 di frutta, 3 fonti proteiche, 2 alimenti ricchi di carboidrati come ad esempio i cereali eccetera eccetera e un'extra scelta. Quindi si acquistano, che ne so, 5 verdure, spinaci, carote, broccoli, peperoni, zucchine. Si aggiungono 4 tipi di frutta, 3 proteine, pollo, uova, pesce, oltre alternative vegetali come legumi e ceci, 2 carboidrati, quindi non lo so, pane, patate o riso e pasta, eccetera, eccetera, e per l'ultimo c'è un alimento sfizio. Quindi ecco, non dobbiamo più cioè, fare 5 sfizi è una cosa sana. Lo sfizio, non lo so, può essere un cioccolato, un gelato, insomma quello che volete. Ovviamente le quantità si moltiplicano se il nucleo familiare è composto da più persone, ma la regola resta invariata. Quindi prima di fare un acquisto d'impulso quando andate a fare la spesa, contate fino a 5. 5, 4, 3, 2, 1.

0: questa domenica stiamo arrivando rapidamente alla fine della nostra porzione del weekend number one, ma non possiamo finire prima di un'altra grande canzone da riascoltare e riscoprire insieme.
1: Weekend number one.
2: The weekend.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Ecco la refurtiva McDonald's.
16: Che cosa abbiamo qui?
17: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
15: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
17: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

il 1982, mamma mia, quanti ricordi! Come ero giovane, Steve Miller Band, le grandi canzoni di Radio Number One, abbiamo riascoltato insieme Abracadabra.

musica da ascoltare insieme in questa bella domenica che stiamo trascorrendo. Ponte Lungo, per molti di voi, via, magari molti di voi sono andati via già dal giovedì e tipo non si faranno più vedere, si fanno di nebbia fino al mercoledì mattina che si ritorna al lavoro. Che invidia, raga, che invidia, mamma mia. Tra poco ci salutiamo.

0: alla fine anche per questa domenica della nostra porzione di Weekend Number One. C'è la Virgi da Milano, bella pronta per continuare la mattinata insieme a voi. Noi, nonostante Ponte Lungo e tutto l'ambaradan, ci risentiamo comunque puntuali in diretta, assolutamente, rigorosamente, con Sergio Sironi e Pat Romano domani mattina alle 7 e la combriccola di Radio Number One. Ciao a tutti, buona domenica.
1: The Weekend.

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Trump invia all'Iran una proposta di accordo inasprita sul nucleare sullo stretto di Hormuz. Intanto i Pasdaran rivendicano di aver colpito un drone americano che avrebbe violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Ucraina, Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. A Enego, nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lasciate anche bombole di gas. Sentito per ore dalla Procura per i minori di Palermo il 12enne che ha tentato di accoltellare il suo professore durante una lezione nella scuola media di San Vito Lo Capo nel Trapanese, riprendendo la scena. Tra le ipotesi, una possibile sfida social. Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Biancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per il danese la passerella finale a Roma. È tutto a più tardi da Davide Camera.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: It's the weekend!
7: Weekend number one.
8: It's the weekend, tornati anche oggi 10 e 3 minuti, subito dopo la mano che salutiamo, ci siamo noi dalla colazione fino al pranzo come sempre, anche questo ultimo giorno di maggio, 31 di maggio ragazzi, è andata ufficialmente, per quanto mi riguarda possiamo dire che è cominciata

Si chiama Dracula, è la canzone che abbiamo appena ascoltato qua insieme alle 17 minuti in diretta su Radio Number One, come sempre con me Virginia, dalla colazione fino al pranzo, e che pranzi che ci saranno oggi, i cosiddetti pranzi vacanzierini, possiamo definirli così, ma sì dai.

essere un attore o comunque un qualcuno che seguite, un cantante, una band, eccetera. Ecco, stanotte devo dire che mi è capitata questa cosa e questo attore che ho sognato, non svelerò il nome, metti caso che sta ascoltando. Comunque questo attore che ho sognato, mi ricordo che eravamo fidanzati, eravamo al bar, io mi ero

domanda a questo punto sorge spontanea. Ci sono state delle volte in cui avete sognato delle cose assurde che magari vi hanno lasciato anche per perplessi per un po' di tempo? Vediamo, aspettiamo i vostri messaggi.

0: i sogni più strani che avete fatto. Tra poco leggiamo i vostri messaggi. Prima ci fermiamo per un istante. Voi ovviamente state lì.
1: Weekend number one.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
1: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: Svizzera in direzione della Svizzera. Come sempre, gli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.

0: Ascoltate insieme su Radio Number One, ci fermiamo per un istante, poi pronti per tornare all'anno 2001.
1: Weekend Number One. The Weekend.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex?
6: Conosci Meclon Lenex?
5: Meclon Lenex.
6: Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
16: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
17: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Bring Your Love è la canzone che ci porta alla fine di questa prima ora insieme. Ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend number one.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
5: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di tre livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto, percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento, aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica, con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
9: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.

0: 10 Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
3: Evviva!
2: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
3: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
4: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
2: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
5: Weekend number one.

ristretti e accedere a strumenti extra per la gestione del profilo, come una barra di ricerca per controllare più facilmente chi ha visto le storie e la possibilità di sapere quante volte sono state viste. Allora, devo dire che

0: perdere tempo. Volevo essere un duro, cioè Lucio Corsi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Chiama Volevo Essere un Duro, la canzone quella di Lucio Corsi. Ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend number one.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con video scenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
8: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.

soprattutto perché, se ci si fa caso, in alcune situazioni, io ho citato prima la palestra, ma può essere anche stare sui mezzi pubblici, effettivamente sono veramente tutti con in mano il telefono, che fanno scrolling, il cosiddetto scrolling dipendenza. Somewhere

0: Mars, riascoltata insieme 11 e 40 minuti. Ritorneremo tra poco con una grande canzone che ci riporterà nel 1992.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

intitola I Will Always Love You, Whitney Houston, che ci riporta indietro all'anno 1992 con questo pezzo incredibile che abbiamo riascoltato insieme a

0: Mossa Nostra, la novità è quella di Gaia, Radio Number One, ci porta anche in chiusura di questa seconda ora insieme, quasi mezzogiorno, a tra poco state lì.
1: Weekend Number One.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: 1. Radio Number 1 Media Partner.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
3: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro.

0: ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
1: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Number One Notizie.
6: Una proposta più restrittiva, in particolare su uranio e stretto di Hormuz, quella di Trump all'Iran. I Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano in acque internazionali. L'allarme Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Per Medici Senza Frontiere la risposta sanitaria non sta tenendo il passo con la diffusione dell'epidemia. La situazione, dice il vice direttore Gonzales, resta profondamente allarmante. Un sedicenne è morto nel Foggiano. La vettura guidata da un suo coetaneo con altri tre minorenni a bordo è uscita di strada, inseguita dai carabinieri dopo aver accelerato per evitare un posto di blocco. La vettura è finita contro il guardrail. Roma in corona Jonas Vingegaard, il fuoriclasse danese padrone assoluto del Giro d'Italia, ottavo ciclista nella storia ad aver conquistato anche Tour e Vuelta. Jenny De Gaetano.
7: Sullo sfondo la suggestiva cornice di Roma, dei fori imperiali, del Colosseo. Si veste da gladiatore Jonas Vingegaard, dominatore senza rivali del Giro d'Italia. 5 vittorie di tappa, l'ultima ieri sulla salita di Piancavallo, che segnò una delle imprese di Marco Pantani. Il 29enne ciclista danese è l'ottavo nella storia ad aver centrato anche Vuelta e Tour, tra l'altro per due volte la Grand Boucle.
6: Ed è tutto da Davide Camera, buona domenica.
8: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
9: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
11: Weekend Number One.

0: voce di Dua Lipa, mezzogiorno e 20 minuti. Ritorniamo tra pochissimo. C'è la combricola che ha qualcosa da dire, eh?
1: Weekend number one.
2: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono indietro su quello che ho la spalla di Gran Canaria, non è la Canaria, abbiamo il fuso orario, no? E siamo quelli indietro, quindi siamo tutti il meglio e... È chiaro, no?
3: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
4: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey,

0: Luan, buon viaggio.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

Si chiama Cabana, è la canzone di Rama che abbiamo appena ascoltato qua insieme su Radio Number One. Come sempre una novità estiva in questa summer season che è arrivata a noi.

0: che noi apprezziamo entrambi e non giudichiamo nessuno. Ritorniamo tra poco con una grande canzone che ci porterà nel 1979, state lì.
1: Weekend number one. The Weekend.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole?
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: La novità di Martin Garrix con la voce di Ed Sheeran ci porta in chiusura anche di questa terza ora insieme, tra pochissimo un'altra. State lì.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
4: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
9: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di tre livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
10: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
11: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Tirino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
10: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
11: E la qualità anche.
10: Ma quando dici sempre, intendi sempre.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Ma buongiorno, sono le 13, Radio Number One.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una proposta più restrittiva, in particolare su uranio e stretto di Hormuz, quella di Trump all'Iran. I Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano in acque internazionali. L'allarme Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Per Medici Senza Frontiere la risposta sanitaria non sta tenendo il passo con la diffusione dell'epidemia. La situazione, dice il vice direttore Gonzales, resta profondamente allarmante. Un sedicenne è morto nel Foggiano. La vettura guidata da un suo coetaneo con altri tre minorenni a bordo è uscita di strada, inseguita dai carabinieri dopo aver accelerato per evitare un posto di blocco. La vettura è finita contro il guardrail. Roma in corona Jonas Vingegaard, il fuoriclasse danese padrone assoluto del Giro d'Italia, ottavo ciclista nella storia ad aver conquistato anche Tour e Vuelta. Jenny De Gaetano.
5: Sullo sfondo la suggestiva cornice di Roma, dei fori imperiali, del Colosseo. Si veste da gladiatore Jonas Vingegaard, dominatore senza rivali del Giro d'Italia. 5 vittorie di tappa, l'ultima ieri sulla salita di Piancavallo, che segnò una delle imprese di Marco Pantani. Il 29enne ciclista danese è l'ottavo nella storia ad aver centrato anche Vuelta e Tour, tra l'altro per due volte la Gran Boucle.
4: Ed è tutto da Davide Camera, buona domenica.
6: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
7: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
8: Weekend number one.

appunto siete voi testimoni che vengono quasi sempre rispettati. Poi chi ci manda ovviamente una foto di una bella pedina, stanno arrivando un sacco di fotografie di pedine in questi primi weekend, come dicevo poco fa, di caldo, ma è giusto così e ne arriveranno sempre di più, sempre di più.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift, riascoltate insieme su Radio Number One. Ci fermiamo per un istante, torniamo subito dopo.
1: Weekend Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
5: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth, e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
6: Radio Number One Media Partner.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
9: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
8: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
9: E la qualità anche.
8: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
9: Sempre sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Si chiama Con Litteri, ascoltate insieme prima di fermarci per poi ritornare nel 1988 con una grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend?
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole?
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Let's go! Da MyYoGurt scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoGurt Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoGurt.it. MyYoGurt.

0: prestissimo, a partire dalle ore 10 per stare insieme. Voi invece rimanete qua, già pronto al Vise per farvi compagnia tutto quanto il pomeriggio. Ciao ciao ciao, fate i bravi.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
9: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
8: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
9: E la qualità anche.
8: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
9: Sempre sempre.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: pomeriggio, sono le 14, adesso arriva il notiziario.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Parigi ha chiesto una riunione urgente al Consiglio di sicurezza dell'ONU per discutere l'avanzata dell'esercito israeliano in Libano. Intanto gli Stati Uniti hanno inviato

0: all'Iran una proposta di accordo inasprita dall'amministrazione Trump. Scontrafuoco nel Foggiano, un morto e quattro feriti dopo che un'auto con minorenni è fuggita da un posto di blocco e si è schiantata contro un guardrail a Ortanova nella notte di ieri. Bottiglie incendiarie sono state lanciate contro l'abitazione del giornalista Adriano Cappellari, cronista che aveva difeso Don Patriciello a Caivano. Il premier Meloni ha definito l'attacco inaccettabile. 60 scuole di Milano hanno stretto un patto con i genitori per vietare l'uso degli smartphone agli studenti sotto i 13 anni. L'iniziativa mira a contrastare la dipendenza da algoritmi e social media. Circola online un video falso che mostrerebbe Michael Jackson vivo su un autobus in Brasile. Il filmato di 10 secondi proviene da un account che si dichiara dedicato all'intelligenza artificiale. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
3: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
5: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
4: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
6: Signora, pronto?
7: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
4: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
8: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
9: It's the weekend!
10: Weekend number one.
0: Ladies and gentlemen, ben trovati, buona domenica, buona fine del primo semestre del 2026, perché oggi è 31 maggio, questo vuol dire che abbiamo portato a termine il primo percorso di questo 2026, da domani inizia il secondo semestre, di conseguenza storie nuove, vita nuova no, perché alla fine non cambia niente da un giorno all'altro, però comunque inizia un nuovo semestre che ci porterà poi direttamente alla fine dell'anno. Oh, è passato velocissimo, scusate, non vi ho detto la cosa più importante, benvenuti su Radio Number One all'interno del Weekend Number One in salsa pomeridiana. Io sono Alvise Salerno e con me passerete, se lo vorrete, le prossime 4 ore fino alle 18. Soprattutto, non soltanto con me, ma anche con le canzoni e gli artisti più importanti del presente, del passato e anche del futuro. Come in questo caso, passato, presente e futuro si incrociano con un nome solo, quello di Olivia Rodrigo, che tra l'altro l'anno prossimo tornerà in Italia con il suo nuovo album. Nel frattempo la riascoltiamo con la sua Drop Dead.

Drop Dead su Radio Number One, il nostro primo singolo di oggi alle 14:07 minuti. Bentrovati da Alvise Salerno su Radio Number One. Giustamente, mi fate notare che il primo semestre non si chiude oggi ma il 30 giugno. Avete perfettamente ragione. Infatti la colpa è stata mia che non ho precisato che si chiude a livello musicale. Perdonatemi. Avete ragione. Il primo semestre a tutti gli effetti si chiude a giugno, ma a livello musicale si chiude a maggio. Io c'ho il ragionamento con la radio, ragazzi, con le canzoni, quindi per me il primo semestre si è chiuso oggi e da domani inizia una nuova storia. Però avete ragione, effettivamente a livello di semestre umano, diciamo, di quello che stiamo vivendo, se ne parlerà tra un mesetto a chiudere il primo semestre. Comunque, fatta questa precisazione, tra poco parliamo di quello che abbiamo sentito durante il notiziario, vale a dire questa questa messa al bando degli smartphone all'interno delle scuole per gli under 13, almeno per quel che riguarda il comune di Milano. Poi capiremo insieme anche negli altri comuni e nel resto d'Italia come ci si sta adeguando. Prima di parlarne però, una gran bella canzone del passato, U Berlin, R.E.M.

Nonostante tutto, Cesare Cremonini d'Elisa, una delle canzoni più belle di questi ultimi anni, devo dire veramente tanto tanto bella. Cremonini ed Elisa che saranno protagonisti con i loro concerti nel corso dei prossimi mesi e anche anni. Elisa per esempio ha annunciato Campovolo, invece Cremonini lo ritroveremo in quel di Imola. Adesso invece Olivia Tin, So Easy.

0: Benson Boone, Slow It Down su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Se hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
4: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal 6° giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
10: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
11: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
12: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavella Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavella Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavellaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavella Energie. L'energia giusta al momento giusto.

0: Ascoltatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 6 Torino-Savona, dove c'è stato un incidente allo svincolo di Ceva per andare verso Torino. Invece sulla A14 nel tratto Bologna-Ancona, code tra Castel San Pietro e Faenza in direzione di Ancona. Sulla A22 Brennero-Modena il traffico è tra Trento Sud e Bolzano Sud, allaccio superstrada Merano-Bolzano in direzione Brennero. Mentre invece sulla A23 dobbiamo segnalare un incidente, anche in questo caso, tra Malborg Ghetto Valbruna e Ugovizza Tarvisio in direzione della Torino-Trieste. Andiamo ancora avanti con la A4 Milano-Brescia, il tratto Milano-Brescia, dove il traffico è tra Dalmine Seriate in direzione di Brescia. E poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A51, la tangenziale est, dove a causa di un veicolo in avaria ci sono delle code tra Agrate Brianza e la SP208 Carugate Brugherio Nord in direzione della A1. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
1: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

Esce con Volevo Capire su Radio Number One alle 14.30. Ben trovati da Alvise Salerno in questa domenica 31 maggio 2026. A proposito di Marrakech, è uscito il suo film legato poi a tutti i concerti che ha fatto in quest'ultimo periodo, quello negli stadi, e molti ne parlano benissimo di questo film, che è stato prodotto e portato avanti dallo stesso Marrakech insieme a tutto il suo staff. E bisognerebbe recuperare questi film legati agli artisti, perché effettivamente raccontano una storia che magari noi non conosciamo, o che magari non abbiamo neanche il tempo di poter raccontare qui in radio. Quindi magari andate a dare un'occhiata, lo trovate anche in streaming, a pagamento ovviamente, non gratuito, recuperatelo. Nel frattempo Rihanna è

Brancale, Levante, Delia, al mio paese su Radio Number One. Stiamo cercando di mantenere alto il ritmo di questa domenica, anche perché è giusto, ragazzi, con questo caldo c'è bisogno di tenere caldi i motori della radio, della nostra vita e delle nostre giornate. Allora continuiamo a farla anche con Miles Smith e Niall Horan, Drive Safe.

0: Miles Smith, Niall Horan con Drive Safe su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole?
5: No, vai su remax.it.
1: Remax, da 30 anni siamo qui per te.

Che bella questa canzone The Seed, che tra l'altro è The Seed 2.0, cioè 2.0, era questo il titolo tra parentesi, ed è una canzone del 2003, una canzone che ha permesso ai The Roots di diventare ancora più famosi di quanto già non lo fossero in precedenza, perché loro in realtà erano conosciuti già dagli anni 90, dai primi anni 90, avevano già fatto degli album, addirittura avevano fatto 5 album prima di questo grande successo. Questo poi gli ha permesso di poter avere una grande, enorme credibilità, tanto da diventare anche la band di riferimento di Jimmy Fallon. Sono andati al Tonight Show, sono diventati la house band, significa la band di casa all'interno del Tonight Show di Jimmy Fallon, e da lì, dal 2014 in poi, non si sono più mossi. Ovviamente hanno continuato a fare musica, continuano a fare tantissimi singoli sempre su questo genere qui, che unisce hip hop, R&B e cose di questo genere, però ecco, riascoltare questa canzone che nel 2003 abbiamo amato, credo tutti quanti, è davvero sempre un grande piacere, la grande emozione delle 14:40 su Radio Number One. Adesso invece alziamo i motori, Lady Gaga.

L'artista che ascoltiamo è un artista che vedremo da vicino il 3 giugno, quindi tra qualche giorno, in quel di Bergamo alla Chorus Life Arena. Conan Gray, che sarà per l'appunto all'interno della Chorus Life. Radio Number One è la radio partner di questo concerto, andate sul nostro sito per conoscere tutti quanti i dettagli, radionumberone.it. io direi di approfittarne per ascoltarlo, così rinfreschiamo un attimino la memoria e ci prepariamo tutti insieme. Lonely Dancers, Conan Gray.

0: pomeriggio, sono le 15 in punto. Questa è Radio Number One, adesso il notiziario.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.

0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Due uomini in fuga dalla polizia hanno investito due ragazzine a Ostia ieri durante un inseguimento. I sospettati sono stati fermati dopo aver continuato la fuga nonostante l'incidente. Le condizioni delle giovani non sono state ancora specificate. Un incidente stradale a Ortanova, in provincia di Foggia, ha causato un morto e quattro feriti nella notte. Tutte le vittime erano minorenni. L'incidente è avvenuto durante una fuga da un posto di blocco quando l'auto si è schiantata contro un guardrail. La Francia ha chiesto una riunione urgente al Consiglio di sicurezza dell'ONU per discutere l'avanzata dell'esercito israeliano in Libano. Intanto, gli Stati Uniti hanno inviato all'Iran una proposta di accordo inasprita dall'amministrazione Trump. Bottiglie incendiarie sono state lanciate contro l'abitazione del giornalista Adriano Cappellari, noto per aver difeso Don Patriciello a Caivano. Il premier Meloni ha definito l'attacco inaccettabile, mentre il giornalista aveva già ricevuto delle precedenti minacce. 60 scuole di Milano hanno stretto un patto con i genitori per vietare smartphone agli studenti sotto i 13 anni. L'iniziativa mira a combattere la dipendenza da algoritmi e dispositivi digitali tra i preadolescenti. È stata smentita la bufala sul significato antisemita del termine hantavirus. Il nome deriva infatti dal fiume Hantan, in Corea del Sud, e non ha alcuna connessione con la lingua ebraica, come sostenuto da fonti non veritiere. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
3: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
4: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia. Weekend Number One.

in apertura della nostra seconda ora insieme su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. Giornata calda, giornata veramente calda, quella che fa chiudere definitivamente le porte al mese di maggio del 2026. Ed è una giornata in cui, l'avete sentito anche dal notiziario, e vi avevo promesso che ne avremmo parlato anche insieme. Ecco, è arrivata questa notizia secondo cui 60 scuole di Milano hanno stretto, ovviamente 60 scuole di ragazzi sotto i 13 anni, hanno stretto un patto con i genitori per vietare smartphone agli studenti, per l'appunto sotto quella fascia di età. L'iniziativa mira a combattere la dipendenza da algoritmi e dispositivi digitali tra i preadolescenti, questo dice la notizia. Posso dirvi, io mi trovo abbastanza d'accordo, sarebbe utile farlo proprio in linea generale, non soltanto nelle scuole, però già è un ottimo passo avanti. 393-444-0444, questo è il numero per farmi sapere e per condividere con me semplicemente se siete d'accordo oppure no con questa iniziativa. Ditemelo.

su Radio Number One alle 15:13. Divieto dei cellulari a scuola. C'erano già delle regole nel 2025. Adesso ci sono state 60 scuole circa a Milano che si sono messe d'accordo per vietare insomma i cellulari ai minori al di sotto dei 13 anni. Scelta giusta, scelta sbagliata. 393-444-0444. Sto iniziando a leggere i vostri messaggi. Devo dire che voi vi trovate tutti quanti abbastanza d'accordo. C'è un punto che vi unisce, cioè quello del restituire i cellulari per riuscire a contattare i genitori quando serve, nei casi di emergenza. Per il resto, cellulari via. Siete tutti abbastanza d'accordo.

0: con la loro parafulmini su Radio Number One, dove tra poco tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Restate con noi.
1: Weekend Number One.
2: Solo un secondo.
3: Non ti serve altro.
4: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths,

0: 1. Radio Number 1 Media Partner.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A22 Brennero-Modena, dove il traffico è tra Egnaora e Chiusa Valgardena in direzione del Brennero. Sulla A14 invece, nel tratto Bologna-Ancona, le code sono tra la diramazione per Ravenna e Faenza in direzione di Ancona. Sulla A9 Lainate Como-Chiasso, le code sono tra Monte Olimpino e il Lago in direzione Svizzera, mentre invece sulla A50, quindi la tangenziale ovest, le code sono tra la A4 Torino-Trieste, Viale Certosa e Ro Area Industriale in direzione della 8 a causa di un veicolo in avaria. Sulla A4 nel tratto Brescia-Padova segnaliamo un incidente avvenuto tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Padova, mentre invece sulla A55, quindi la tangenziale sud, attenzione a dei materiali dispersi su vari tratti di questa autostrada che stanno causando dei disagi, per esempio nell'allaccio dell'interscambio Drosso, ma anche tra l'autoporto e per l'appunto lo stesso interscambio, quindi fate molta attenzione se passate da questo tratto autostradale. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti andando sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove le code sono tra Alessandria Sud e Predosa Bettole in direzione di Genova Voltri. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Talk to You, il ritmo della musica di Radio Number One che vi tiene compagnia anche in questa domenica 31 maggio 2026. Ben trovati da Alvise Salerno, un piacere tenervi compagnia in questa giornata che è molto molto importante per il nostro sport, tra tennis, MotoGP e quant'altro. E dato che non siamo qui a raccogliere il polline dalle margherite, ma a parlare e condividere informazioni, signori, appena terminata la gara del Mugello e abbiamo una buona notizia, anzi due buone notizie mi verrebbe da dire, perché la prima è che ha vinto una moto italiana, quindi l'Aprilia, e complimenti alla scuderia dell'Aprilia. La seconda è che su questa Aprilia che ha vinto c'era Marco Bezzecchi, il Bez, Simply the Bez, che ha vinto ancora in questo Gran Premio che lo sta consacrando a tutti gli effetti. Speriamo che alla fine del campionato si possa definitivamente chiudere questo ciclo, nel senso che possiamo vedere Bezzecchi alzare la coppa di campione del mondo, però ancora è molto molto presto. Nel frattempo però il suo distacco dagli inseguitori aumenta con tutto il resto del podio che è spagnolo, e il primo italiano è al sesto posto Bagnaia, e poi al settimo posto anche Di Gian Antonio. Tra l'altro una cosa carina che è successa è che Kimi Antonelli ha sguainato la sua bandiera a scacchi, coronando questo Gran Premio di Marco Bezzecchi come uno dei migliori Gran Premi di quest'anno. Bene, bene, bella l'Italia sportiva.

voce incredibile quella di Sienna Spiro con la sua Material Lover, appena ascoltata su Radio Number One, dove adesso andiamo ancora avanti con la musica, la cosa più importante in questa domenica. Nico Santos, All Time High. Lately.

0: Marco Santos su Radio Number One. Ragazzi, è arrivato un bellissimo messaggio al 393-444-0444 e ve lo voglio leggere perché è davvero un gran bel augurio per questa persona. Scrive Simo, detto il Silvio, tipo i politici, loro i nomi tipo i politici, che dice: potreste salutare in diretta il mio amico Emiliano, fa il camionista, sta andando in Montenegro, ha appena sconfitto la leucemia e volevo dirgli che è un leone. Emiliano, da parte nostra, buona nuova vita. Questa è l'unica cosa che ti posso dire da parte nostra e anche da parte del tuo amico Simo, detto il Silvio.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
4: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Thank you.

0: Key. Si chiama veramente Key, anzi si chiamava ai tempi Key, adesso ha ripreso il suo nome originale perché diciamo che non fa più musica questo ragazzo, ogni tanto si vede che canta da qualche parte, però diciamo che la sua grande potenza l'ha dimostrata soprattutto con questo singolo che a tutti gli effetti è un inno alla pace, che è ricordato soprattutto per il timbro di questo ragazzo che si chiama per l'appunto Key, e all'epoca, quindi a metà degli anni 90, il brano ha avuto una popolarità soprattutto nel nostro paese incredibile, arrivando in top 10 nei singoli più venduti. Nel resto del mondo diciamo che ha stentato un attimino, però ha fatto molto bene nel nostro paese, e ancora oggi lo ascoltiamo con tanto piacere a distanza di più di 30 anni, perché ormai sono passati più di 30 anni dalla pubblicazione di questo singolo. Adesso andiamo avanti, dopo aver ascoltato una grande canzone ascoltiamo una grande hit per la prossima estate, quella di Jovanotti e Alfa, che insieme hanno realizzato Buon Vento.
1: And I

0: viene a farci compagnia con la sua musica anche Ed Sheeran con Camera.
1: Weekend number one.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
5: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, sono le 16 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Milano è terminato il restauro del Toro in Galleria Vittorio Emanuele. L'assessore Granelli ha annunciato il completamento dei lavori, ma sui social è scoppiata una polemica perché i testicoli della statua non sono più

0: visibile ed erano la parte più interessante per tutti i turisti. A Parigi si sono verificati scontri durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Il bilancio è di un morto, 780 fermati e 219 feriti. Oggi è prevista la parata dei campioni e il ricevimento all'Eliseo con Macron che promette tolleranza zero. A Ostia due uomini in fuga dalla polizia hanno investito due ragazzine durante un inseguimento. I sospettati hanno continuato a scappare dopo l'incidente, ma sono stati infine fermati dalle forze dell'ordine. Parigi ha chiesto una riunione urgente al Consiglio di sicurezza dell'ONU criticando l'avanzata dell'esercito israeliano in Libano. Intanto gli Stati Uniti hanno inviato all'Iran una proposta di accordo inasprita da Trump. È stata smentita la bufala sul significato di Hanta in ebraico relativa all'antivirus. Il nome deriva infatti dal fiume Antan in Corea del Sud e la fake news aveva carattere anti-israeliano. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
1: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
2: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Weekend number one.

Sarà in apertura della nostra terza ora insieme su Radio Number One, domenica 31 maggio 2026. Ben trovati da Alvise Salerno, un piacere essere in vostra compagnia in questa giornata soleggiata che durerà, che persisterà. Io adesso voglio fare una cosa che facciamo sempre, solitamente nel corso dell'ultima ora, ma facciamola subito perché effettivamente è interessante capire che cosa succederà nelle prossime ore nei cieli italiani, perché qualcosina, ragazzi, nonostante il fatto che perdurerà questo caldo, cambierà, perché arriveranno delle piogge. Per esempio stasera arriveranno delle piogge, tra stasera e stanotte ci saranno delle piccole pioggerelline, mentre invece domani ci saranno soltanto nubi, le piogge saranno soltanto sul versante est dell'Italia, quindi parliamo del Veneto, del Friuli, insomma sarà una giornata non positiva da quel lato d'Italia, mentre invece nel centro nord e anche nella parte ovest sì, nubi, però comunque le cose andranno molto molto bene. Poi invece martedì giornata bruttina, ci saranno dei temporali anche in Piemonte, quindi non proprio positiva la situazione, però almeno ragazzi le temperature si abbassano, questa è la buona notizia, cerchiamo di far abbassare queste temperature, dai.

of the World su Radio Number One alle 16:14. Io voglio citarvi questo messaggio che è arrivato al 393-444-0444 in cui mi si dice: Alvise, sai che ho assaggiato il cannolo siciliano, lo hanno riempito al momento, bello croccante, questa è la parte importante, devo dire che mi è piaciuto molto, di canditi ce n'erano pochi e la ricotta era buona. Allora, posso darvi un piccolo consiglio se non siete siciliani? Questo è un consiglio che vi do, cercate di sfruttarlo perché potrebbe tornarvi utile. Quando andate al ristorante dovete mangiare un cannolo, se avete la possibilità, ovviamente è chiaro che non potete averla sempre questa possibilità, però provateci, dovete chiedere se la ricotta che avete a disposizione è una ricotta di pecora o è una ricotta di altro tipo, perché il cannolo siciliano è fatto con una ricotta particolare, per questo il sapore cambia quando magari vi trovate in Sicilia e lo mangiate proprio fresco fresco, perché è la ricotta che cambia in base all'animale, in base al tipo di cibo che viene dato all'animale, ma questo dipende un po' in tutti gli ambienti, in base a quello che mangia l'animale cambia anche la nostra di alimentazione se mangiamo qualcosa di derivante dagli animali. Quindi piccolo consiglio, verificate la ricotta da dove arriva.

0: Anche lei con la sua Love Me Not, canzone che stiamo ascoltando da un annetto circa e che ancora continuiamo ad ascoltare con tanto tanto piacere, l'abbiamo ritrovata su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
3: Buonasera, capo.
2: Ariecco la cervella artificiale.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
5: Ma buonasera, Luchino.
2: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
5: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
2: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
3: Lei è un cretino.
6: Happy, happy hour, number one. Happy hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
7: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
8: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
9: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
10: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
11: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
12: Io lo faccio per proteggerti.
11: È un momento difficile e tu te ne vai.
12: Meritiamo di più, tutti e due.
11: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
12: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
13: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
14: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
15: Torna il Lake Sound Park! 6 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
7: Radio Number One Media Partner.

0: One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Allora vediamo che cosa succede iniziando dall'A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove a causa di un veicolo in avaria ci sono delle code tra Casale Monferrato Sud e l'A21 Torino Brescia in direzione di Genova Voltri. Sull'A50 invece la tangenziale ovest, attenzione a dei disagi all'area di servizio a Sago Ovest in direzione dell'A1 Milano Napoli. E poi ancora segnaliamo sull'A1 nel tratto Firenze Roma un veicolo in fiamme tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale, che sta causando dei disagi a catena lungo tutta la A1, quindi fate molta molta attenzione. Sulla A7 invece Milano-Genova, code tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Genova, mentre invece sulla A12 Genova-Rosignano, code allo svincolo di Versilia in direzione della stessa Rosignano. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti andando sulla A13 Bologna-Padova, dove a causa di un veicolo in avaria, anche in questo caso ci sono delle code tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
1: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

il funky di Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, l'ascolteremo tantissimo nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Tra l'altro, Francesco Gabbani, che è stato anche confermato nella giuria di X Factor insieme a Paolo Aiezzi, insieme a Jake La Furia, con la novità anche di Irama con Giorgia alla conduzione. Quindi sicuramente lo troveremo protagonista nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e ne parleremo tanto, tanto, tanto. Allora, in questo momento voglio andare a Parigi perché, come avete sentito anche dal notiziario, ci sono i festeggiamenti in corso e ci continueranno ad essere i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, ma c'è anche chiaramente il Roland Garros, quindi Parigi protagonista al 100%. Oggi non ci sono italiani in campo, giocano tutti quanti domani, quindi al momento non dobbiamo dare notizie su Berrettini, su Arnaldi e neanche su Cobolli, che teoricamente dovessero vincere farebbero un grande salto in avanti in classifica, e parliamo di tutti e tre, soprattutto per quel che riguarda Cobolli, che si avvicinerebbe sensibilmente alla top 10 e sarebbe un risultato straordinario per il nostro tennis di nuovo. Ma si stanno giocando le altre partite, quindi a breve inizieremo a dare un quadro chiaro di quelli che saranno i quarti di finale del Roland Garros senza il numero 1 e il numero 2, quindi senza Sinner e Alcaraz.

American Girls, Harry Styles su Radio Number One. Io ricordo a tutti e a tutte le fan di Harry Styles che lui durante i concerti ha anche realizzato una versione diversa di American Girls e l'ha chiamata Italian Girls. E vabbè, è un piccolo cenno d'amore nei confronti del nostro paese, considerando che Harry Styles vive a Roma, cioè passa maggior parte del tempo in questi ultimi anni in quel di Roma, quindi ormai ha imparato a conoscere la nostra cultura e quindi evidentemente ha deciso di omaggiarci con questa canzone, che ancora tra l'altro non è stata pubblicata, quindi la si può trovare in qualche spezzone sui social. Vedremo se la pubblicherà mai. Detto questo, ne approfitto per salutare una persona al 393 444 0444. Dice: saluti a Emiliano, detto Zaza. Ma avete tutti i nomi tipo politici? Questo detto questo comunque saluti a Emiliano, detto Zaza, che sta facendo un lungo viaggio verso la Germania in camion e vi segue sempre. Saluti da Manny o Manny. Saluti Emiliano, buon viaggio verso la Tedeschia o la Germania. Mi raccomando, appena torni, portaci qualcosa da bere o da mangiare, che è importante, eh?

0: Selena Gomez in the dark, anche lei su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni e negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole?
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

la nascita di questa persona che vi sta parlando al microfono, vale a dire il 25 settembre del 1981, i Quarter Flash decidono di pubblicare Hard My Heart, che avete appena sentito. Si scrive, ve lo pronuncio per come si scrive, Harden Mi con la Y Heart, così se la dovete cercare almeno avete proprio la scrittura precisa. Allora, Hard My Heart, pubblicato il 25 settembre dell'81, come abbiamo detto, è uno dei singoli di grande successo degli anni 80, proprio in linea generale, soprattutto il singolo di più grande successo dei Quarter Flash, che ha una storia molto particolare per quel che riguarda il videoclip, perché in realtà tutte le scene che sono presenti all'interno di questo videoclip non hanno la minima attinenza con la canzone, semplicemente serviva a avere dei punti di aggancio a livello proprio filmico, quasi cinematografico, mi verrebbe da dire, per riuscire ad avere la propria trasmissione di questo videoclip sul canale MTV, che era nato da pochissimo, perché le trasmissioni di MTV erano nate veramente da pochissimo tempo, e quindi Quarter Flash volevano fare qualcosa di altamente cinematografico per riuscire a mandare il proprio videoclip su quella rete. Ed effettivamente poi ci sono riusciti, anche questo ha contribuito a rendere iconica questa canzone. Piccola storia, ma che era utile. Adesso Somber Potential.

0: See You Again, direttamente dal famosissimo film Fast and Furious di qualche anno fa, ha chiuso la nostra terza ora insieme, ma siamo pronti per continuare ancora qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Da oltre 20 anni, finestre

0: 1. Radio Number 1 Media Partner.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora? Hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
4: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
0: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, sono le 17 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Il manager turco Ulas Demir, 49 anni, è stato fermato all'aeroporto mentre tentava di fuggire in Turchia. L'uomo è indagato per caporalato nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti in Italia ed è stato intercettato dalle forze dell'ordine dopo aver acquistato i biglietti aerei. A Milano è terminato il restauro del Toro nella Galleria Vittorio Emanuele. L'assessore comunale Granelli ha annunciato il completamento dei lavori, ma sui social network è nata una polemica perché i testicoli della statua non sono più visibili. Una foto che ritrae un autista senza protezioni, spacciata come prova dell'antivirus sulla nave Ondius, è falsa. L'immagine risale al 2020 e documenta un'evacuazione per Covid-19 nel Regno Unito. A Parigi si sono verificati gravi scontri durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain. Il bilancio è di un morto, 780 fermati e 219 feriti. Il presidente Macron ha annunciato tolleranza zero. Oggi è prevista la parata dei campioni. Due uomini in fuga dalla polizia hanno investito due ragazzine a Ostia. I due hanno proseguito la fuga dopo l'impatto, ma sono stati infine bloccati dagli agenti. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.

0: questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
0: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
3: Weekend number one.

Tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, su Radio Number One, una canzone che ci terrà compagnia anche in questo caso per tanto tanto tempo, e la stiamo già iniziando ad ascoltare alla fine del mese di maggio e per tutta l'estate sicuramente sarà protagonista, super super protagonista. Allora, questa è Radio Number One, come detto, questo è il Weekend Number One, io sono Alvise Salerno ancora per un'ora insieme fino alle 18 per poi continuare voi con il Weekend Number One insieme allo Zio Nasty. In questa fase, in questo inizio di quarta ora insieme, voglio portarvi di nuovo a Parigi, perché prima abbiamo parlato del Roland Garros, ma già dal notiziario avete sentito che la situazione non è proprio bellissima in quel di Parigi in questo momento. Ieri vi avevo raccontato degli Champs-Élysées che avevano deciso di barricare i propri negozi, le proprie vetrine, con delle vere e proprie inferriate per non permettere insomma ai tifosi di poter distruggere tutto quanto. Nonostante questo c'è stato un morto, ci sono stati 780 personaggi molto strani fermati e 219 feriti, quindi festeggiamenti in quel di Parigi che purtroppo non sono andati per il verso giusto. Speriamo di non dover raccontare ulteriori episodi di violenza, speriamo.

con Tyla e Nile Rodgers su Radio Number One alle 17:13 minuti. Ben trovati da Alvise Salerno. Dato che stiamo viaggiando intorno al mondo, in questo momento siamo rimasti solo a Parigi, almeno in questa nostra prima fase di questa nostra ultima ora insieme. Adesso vi voglio portare dall'altro lato del mondo, non negli Stati Uniti, bensì in Corea del Sud, per una buona notizia, o perlomeno una cosa che è molto molto carina di cui parlare, perché si parla di mobilità urbana in Corea del Sud, anzi in alcune aree della Corea del Sud per essere ancora più precisi. Hanno deciso di sperimentare delle doppie corsie pedonali in base alla differenza di velocità del pedone sul tratto stradale. È incredibile. Praticamente vogliono migliorare il flusso delle persone nelle zone ad alta densità, creando, avete presente come le piste ciclabili che hanno le due corsie opposte? Ecco, in questo caso sono due corsie nella stessa direzione, ma in una vanno le persone più veloci, nell'altra invece le persone che stanno facendo solo una passeggiata. Ragazzi, la civiltà passa dalla Corea del Sud, questo mi viene da pensare.

0: Days of Beginning, anche lui su Radio Number One in questa domenica 31 maggio 2026.
1: Weekend Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cose, tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: fiabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A14 Bologna-Ancona, dove a causa di un veicolo in avaria ci sono delle code allo svincolo di Bologna-Borgo Panigale, venendo da Ancona. Ancora A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, code tra la A4 Torino-Trieste e Romagnano-Sesia-Gemme in direzione Gravellona-Toce. Sulla A55, la tangenziale nord, ci sono delle code nell'allaccio con la tangenziale sud in direzione della A32, mentre invece ancora A23, dove il traffico è tra Pontebba e Carnia in direzione dell'autostrada Torino-Trieste. Sulla A4 Milano-Brescia, code tra la tangenziale est e la barriera di Milano Est, sempre in direzione della città Meneghina, mentre invece sulla A32 Torino-Bardonecchia il traffico è tra Susa Autoporto e Chianocco-Bussoleno in direzione di Torino. A21 adesso Torino-Brescia, dove le code sono nell'allaccio con la A7 Milano-Genova in direzione di Torino, mentre invece sulla A50, la tangenziale ovest, code tra la SS412 della Valtidone Pavia Opera e la A1 Milano-Napoli in direzione della stessa A1. Chiudiamo con la A51, la tangenziale est, dove le code sono tra la SP3 Brugherio Cologno Monzese Nord e Cologno Monzese stesso San Giovanni Sud, anche in questo caso in direzione della A1. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.

programma che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One, 17:30, ben trovati da Alvise Salerno. Vi voglio portare in Toscana parlando di una coppia australiana. Cosa è successo? Matrimoni, stagione dei matrimoni. Allora, siamo indietro nel 2022, dobbiamo fare qualche passo indietro, per l'appunto a 4 anni fa, quando questa coppia australiana decide di demandare ad una società a Grosseto tutta l'organizzazione del proprio matrimonio, per l'appunto in Toscana. Hanno versato 25.000 euro, i preparativi sono iniziati, tutto quanto è stato fatto, ma ci sono stati tutta una serie di problemi. Punto primo, bouquet con fiori marci, quindi non nuovi. Poi il libretto della liturgia era pieno di nomi sbagliati, di cose sbagliate, inclusi i nomi degli sposi. Poi durante il catering è successo di tutto, con cibo purtroppo avariato. Poi la sposa è caduta in piscina insieme ad una donna incinta di 6 mesi. Insomma, dal 2022 è arrivata la notizia, adesso a distanza di qualche anno, che la coppia è stata rimborsata di 19.000 euro rispetto a quelli che avevano versato, che erano 25.000. Ragazzi, giornate storte possono capitare a tutti, purtroppo.

0: Nel pomeriggio di Radio Number One anche Ray con Where Is My Husband.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Let's go! Da Mayo World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayo World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MayoWorld.it. Mayo World.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Ecco la refurtiva McDonald's.
15: Che cosa abbiamo qui?
16: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
14: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
16: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

La chitarra di David Gilmour non si può mai interrompere in Another Brick in the Wall, la seconda parte di Another Brick in the Wall, perché come sapete questa canzone ha più fasi, ha vissuto più fasi all'interno dello stesso album, che è per l'appunto The Wall dei Pink Floyd. Una storia che a raccontarla ci vorrebbero giorni, se non addirittura settimane. Io ve la sintetizzo il più possibile cercando di darvi tutte le informazioni possibili. Questa è una canzone che è stata scritta da Roger Waters cercando di pensare alla storia di questo ragazzo Pink, che purtroppo perde il padre, che da quel momento inizia a chiudersi sempre di più in se stesso, e questa cosa si nota e si denota ancora di più soprattutto nel film animato che è stato realizzato. È un misto tra film animato e film in carne e ossa, e all'interno di questo film si vede per l'appunto il protagonista Pink, che a poco esclude tutte le persone che lo circondano, principalmente i professori, il professore, il dirigente scolastico. È una situazione abbastanza strana quella che vive Pink nel corso della sua vita, che all'interno di questa canzone viene identificata soprattutto come un disagio e un malessere che lui vive soprattutto all'interno delle mura scolastiche. Questa canzone Roger Waters l'ha utilizzata anche per descrivere quello che era il bruttissimo sistema scolastico di quegli anni, soprattutto nel Regno Unito, quindi è servita come canzone di denuncia. Poi le persone hanno iniziato, dato il riferimento anche al muro, ad associarla anche al muro di Berlino, ma in realtà non è così, non c'è nessun collegamento tra questa canzone e il muro di Berlino. In ogni caso, canzone storica che è stato un piacere riascoltare e raccontarvi su Radio Number One, dove adesso c'è Tame Impala.

0: Sia con la loro Flames su Radio Number One in chiusura del weekend Number One in salsa pomeridiana. Adesso arriverà lo zio Nasty che vi porterà avanti con tutte le altre chiacchiere e tutte le altre canzoni via via per arrivare fino all'orario di cena, fino all'orario serale. In ogni caso voi non staccate mai le orecchie da Radio Number One perché 24 ore su 24 siamo in vostra compagnia. Per quel che riguarda questo weekend noi abbiamo detto tutto, ma ci sentiremo tutta la settimana insieme a Lilli all'interno delle Donne al Volante, quindi da lunedì a venerdì, quindi da domani fino a venerdì saremo insieme, passeremo tutta la settimana insieme, soprattutto anche giornata di festa come quella del 2 giugno, quindi ancora tante parole, tanta musica da ascoltare per i prossimi giorni. E poi si arriverà sabato e domenica prossima con un nuovo appuntamento, con un nuovo weekend Number One. Signore e signori, da Alvise Salerno è tutto, è stato un piacere essere in vostra compagnia sia ieri sia oggi, e a questo punto io non vi auguro una buona settimana, vi auguro una buona serata, perché per la settimana ci pensiamo domani. A domani ragazzi, ciao ciao.
1: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con video scenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
2: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth e poi Luca Carboni.

0: e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
1: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre, sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: su Radio Number One, sono le 18 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: GV Club in Sicilia.
11: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
12: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
13: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
12: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
13: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
14: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
15: It's the weekend!
14: Weekend Number One.
16: It's the weekend!

0: dice, come piace dire a me, con Francesco, lo zio Nasti, che vi auguro una buona serata, una buona domenica sera, questa domenica sera d'estate a tutti gli effetti, in compagnia della musica di Radio Number One e anche di un bel magazine, perché vi ho preparato un sacco di cosette molto interessanti. Prima però ovviamente i saluti a chi mi ha passato il testimone, Alvise che ringrazio. Adesso però tocca a noi, tocca a quelli dell'Appendice, lo zio Nasti con Weekend Number One fino alle 21.
1: The Weekend.

Il nuovo singolo di Elisa, Amore, è su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, per tre orette insieme fino alle 21, come accade sempre la domenica, l'ultima parte, l'appendice, la coda, il completamento, la giuntina del weekend Number One. Tra l'altro anche stasera piena, ricchissima di cosette, ma prima facciamo il saluto fatto bene al Dream Team del weekend, cioè tutti quelli che hanno partecipato a tenervi compagnia durante il fine settimana di Radio Number One, a partire dal sabato mattina gli scombricolati, quindi Manuela Doriani, Pat Romano e Sergio Sironi, che trovate tutte le mattine a partire dalle 7. Poi passiamo a Virginia, che abbraccio e che saluto, poi come detto al Vise, che mi ha passato anche il testimone, e per non dimenticare anche il sabato sera con Stefano Federici. Insomma, questo è un po' tutta la banda di Radio Number One del weekend. Vi dicevo, una domenica sera, una giuntina, un appendice del weekend Number One pienissima, perché ho cose sul food, curiosità sul cinema, poi parleremo anche un po' di social, di mondo animale, ma anche di tecnologia, di sport, insomma, piatto ricco, mici ficco. E partiamo con il food, una curiosità sulle bevande, le Dirty Soda, che stanno diventando le bevande virali del momento. Intanto ve la butto lì, tra poco vi do tutti i dettagli, ma subito torniamo alla musica, perché c'è Beyoncé con Love on Top.

A me piacciono i Rolling Stones, così cantano i The Colors, e mi piacciono anche loro, i The Colors, ci piacciono un sacco. Torniamo alla prima notizia di questa domenica sera assieme, che riguarda un po' il food, in realtà il drink più che il food, perché si chiamano Dirty Soda, queste bevande virali del momento. Dagli Stati Uniti continua a diffondersi questo fenomeno, che poi non sono altro che delle bibite gasate, mischiate con delle creme, degli sciroppi e degli ingredienti improbabili, che alla fine fanno questa cosa coloratissima, esagerata, perfetta per i social. Insomma, sappiamo che tutto quello che diventa un po' sfarzo, stupido, sui social funziona tantissimo. Alcuni bar stanno creando delle versioni personalizzate con dei nomi assurdi e con dei tapping giganteschi. Cosa sono i tapping? Sono le guarnizioni. Cioè fanno questi cocktail che in realtà non esistono, non sono dei veri e propri cocktail, sono soltanto delle cose fatte un po' anche casualmente, che hanno dei colori, hanno una forma pazzesca con delle cose un po' strane sopra, e fanno successo. Sono le bevande, diciamo, più folli e più volute, più instagrammate, più messe sui social del momento. Se volete vederne di più, se volete saperne di più, cercate Eater, che è questo sito internet che ovviamente dà notizie sul food, sul mondo del cibo e anche in questo caso del bere, e andate a cercare proprio Eater Trends, che è la parte che vi racconta queste cose. Ovviamente io vi chiedo una cosa: voi avete un cocktail strano, particolare, preferito? Qualcosa che vi fate fare da un barista o vi fate a casa, che ne so, cioè, raccontatelo o con la vostra voce o con un messaggio al 393 444 0444, perché sono curiosissimo di raccontarvelo, anche perché domenica sera siamo più o meno all'orario dell'aperitivo. Allora, aspettando i vostri messaggi, torniamo alla musica, perché ci sono gli NSYNC e Justin Timberlake con Better Place.

0: Better Place, NSYNC, Justin Timberlake. Tra poco vi racconto di messaggi ai confini della realtà su questi, chiamiamoli cocktail se volete, questi dirty soda fatti in casa o fatti fare anche da dei barman. Mi raccomando, non fateli a casa, non prendete ispirazione da quello che vi sto per raccontare. Torniamo tra un attimo, statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
7: Allora, hai deciso davvero?
6: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
10: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
11: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
10: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
11: E la qualità anche.
10: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
11: Sempre sempre.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Liberi di viaggiare!
14: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
13: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
14: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
13: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
15: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto, percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento, aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica, con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

Ferro insieme a Giorgia con Superstar su Radio Number One, e andiamo subito a leggere i vostri messaggi a proposito di Dirty Soda, o meglio di cocktail improbabili, visto che siamo anche all'orario dell'aperitivo ed è domenica sera, perché no, potrebbe essere di ispirazione. Io vi consiglio di non farli, però ognuno si prende le proprie responsabilità. Partiamo da Matteo da Cremona. Altro che americani, io d'estate mischio la cedrata con un goccio di latte di mandorla e caffè freddo. Sembra un fango, ma vi giuro che dà una carica pazzesca, una carica per affrontare la giornata. Quello era il tè Lipton, vabbè, era un'altra cosa. Poi andiamo da Sara da Conegliano, provincia di Treviso. Mio fratello da piccolo beveva la Coca-Cola e la gazzosa mischiate al brodo di dadi freddo. Solo a pensarci mi viene la nausea, eppure lui ci andava matto. Viene la nausea anche a noi, grazie. Continuiamo con Manuel da Domodossola con il suo drink che descrive come drink da brivido: chinotto, sciroppo di menta e un cucchiaio di crema spalmabile al pistacchio sul fondo. Una bomba calorica illegale, questo è quello che scrive Manuel. Però questo forse un po' mi intrippa. Dai, ce ne sono altre, ve li racconto tra poco. Intanto Megan Trainor con All About

Bob Sinclair e Kisa con I Can't Wait. Un sacco di messaggi arrivati al 393-444-0444 sui vostri cocktail improbabili. Andiamo uno via l'altro. Elena da Finale Ligure: siamo a Savona, nei primi anni 2000 in spiaggia andava di moda il sommergibile, un boccale di birra bionda con dentro un cicchetto di tequila con tutto il bicchierino affondato, roba da pronto soccorso. Sai che un po' me lo ricordo, però non ricordavo che si chiamasse il sommergibile. Poi Cristian da Merano, saltiamo da una parte all'altra del nord Italia, vai. In gita scolastica abbiamo inventato il beverone del mattino. In gita scolastica se ne inventano di cocktail: Fanta, Red Bull, succo di pera e un goccio di sciroppo d'acero rubato dalla colazione dell'hotel. Vabbè, siete sopravvissuti per miracolo, ve lo dico io. Poi Barbara da Vignola: siamo a Modena, una volta in un locale assurdo mi hanno servito un cocktail a base di vodka, succo di pomodoro, tabasco e un marshmallow galleggiante sopra, affumicato con il cannello. Strano, però sai che lo immagino, cerco di immaginarlo. Dai, tra poco ve ne dico ancora un paio perché sono veramente bellissimi.

0: sarà la domenica sera, sarà l'orario dell'aperitivo. Vi siete appassionati a questi cocktail improbabili? Dai, vi leggo l'ultimo, poi dobbiamo per forza andare perché è tardissimo. Filippo da Gorgonzola, provincia di Milano, qui da noi un barista coraggioso proponeva lo spritz autunnale, cioè prosecco, Aperol e una goccia di aceto balsamico, quello tradizionale. All'inizio ti distrugge il palato, però poi ti piace. Vabbè, io guarda, me li metto questi messaggi da parte, qualcuno magari lo provo. Vi dico, statemi lì perché cambiamo decisamente argomento dai cocktail improbabili alla grande canzone, tra poco.
1: Weekend number one.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

dal 1982, The Look of Love, ABC, su Radio Number One, dall'album Lexicon of Love, un successone con un sacco di retroscena. Allora, partiamo intanto da questo pezzo che è diventato un po' un emblema del movimento New Romantic Brit, che ha dietro uno scherzone. Perché? Perché ad un certo punto c'è una voce all'interno del pezzo che dice goodbye, ovviamente si parla di amore, si parla della fine di un amore per la precisione, ma la voce che dice goodbye non è un'attrice o una voce prestata da qualche cantante, no no, il produttore del pezzo volle registrare proprio la voce dell'ex frontman degli ABC, di Martin Fry, e quindi la fece andare in studio per registrare solo questa parte qui. Gli ha fatto uno scherzone al cantante, capito? Che carini gli amici, che carino il produttore. Tra l'altro il produttore famosissimo Trevor Horn ha fatto mille cose, è diventato poi produttore per esempio degli Art of Noise, tra i tanti progetti che ha prodotto. Insomma, dicevo, Trevor Horn nel video di questo pezzo fa anche un piccolo cameo, un po' alla Fiorello, nel senso che lui passa all'interno del video con questa giacca rosa e con gli occhiali da sole. Va bene, guardatevelo per curiosità se vi capita, anche il video The Look of Love, ABC 1982.

Alex Warren con Fever Dream. Al volo volando una curiosità, un gossip, perché sempre più celebrity usano i dump account segreti, cioè molti personaggi famosi starebbero usando profili secondari privati per pubblicare dei contenuti lontani dai riflettori, soltanto per gli amici. E fin qui dici vabbè, si fanno i fattacci loro, ma dovete sempre pensare che ci sono milioni e milioni di fan, magari di un cantante o di un attore, sparsi in tutto il mondo, che passano settimane a cercare di scoprire questi account nascosti per andare, vuol dire, a snappare un po' nella vita privata di questi grandi artisti, di questi personaggi famosi. Va bene, è una curiosità sapere che c'è gente che passa il tempo a cercare gli account segreti dei personaggi famosi. Non ci avete niente da fare, ragazzi. Va bene, dai, tra poco passiamo alla nostra ultima oretta assieme, ma vi devo dire una cosetta, perché vedo una cosa, ve lo dico tra poco.

0: Allora, io ve lo dico sottovoce e non sono Marzullo, mi sembra di vedere che qualcuno si sta girando per i corridoi della radio in questa domenica sera. Non vi dico di chi si tratta, quindi se siete curiosi, se volete ascoltare anche un po' di retroscena di quello che accade a Radio Number One, statemi lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
4: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Liberi di viaggiare!
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!

0: su Radio Number One, le 19 in punto.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Mongil Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
6: Evviva!
5: Ma sei serio? Eppure scaduta la garanzia.
6: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
7: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
8: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.

0: Olivia Dean, So Easy. Ancora una buona sera a tutti da Francesco lo zio Nasti. Da poco passate le 19 ed è arrivata, perché lei ormai vive qui ed è ufficiale, possiamo dirlo, Agnese, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti, è vero, ormai io sono qua.
0: No, allora, tu e altri praticamente state in radio anche sabato e domenica ad orari XY casuali.
1: Ci piace passare da qui, non sai mai bene chi c'è, che cosa c'è. A parte lo zio Nasti, sappiamo che insomma lui è sempre presente, e quindi perché no, un girettino lo si fa.
0: Ma io con grande piacere, quando siete qui, vi tiro dentro, perché è bella sta cosa che passate da queste parti e potete commentare con me qualche notizia.
1: Dai, vai subito.
0: Allora, ho trovato questa cosa che sta accadendo nelle aree specialmente urbane ad alta densità, vedi Milano, vedi Londra, vedi Parigi, New York, perché molte persone trasformano i propri balconi in piccole giungle tropicali. Io la trovo bellissima come notizia.
1: Ma sai che devo dire che anche il mio balcone, non dico che è una giungla, ma quasi.
0: Ah!
1: Eh sì, è pieno di fiori, di piante, anche perché, parliamoci chiaro, a parte che è sempre bello uscire dal balcone e vedere tutto verde, specialmente in aree dove appunto c'è più cemento che alberi. E poi dà quella sensazione di fresco. Ora, non credo che il mio balcone abbia una temperatura minore rispetto a quella che c'è fuori, perché comunque fa caldo ovunque, però almeno quell'alo e quella agave che ho sul balcone, il geranio.
0: Tu hai l'agave sul balcone.
1: Certo.
0: Che poi tra l'altro le sai anche, agave
1: e anche l'alo, e poi l'aloe. Ho il limone, ma poi
0: limone.
1: Ne ho tanti.
0: Che cazzo c'è? C'hai una
1: piccola
0: Ma quanto è grande sto balcone, scusami? Non vogliamo
1: grande,
0: farci i fatti tuoi, però.
1: Non è grandissimo, comunque ci stanno un po' di, sì, non è neanche tanto piccolo. Adesso ho anche un piccolo orto, perché ho iniziato con i pomodori. Vedremo se poi anche il basilico, se poi avrò altro.
0: Vabbè, abbiamo capito che c'è un campo praticamente fuori dal balcone di Agnese. Beh, è bella questa cosa, anche immaginarla. Voglio soltanto, a che piano sei?
1: Secondo.
0: Pazzesco, va bene. Intanto tra poco vi do anche i dettagli su queste mini giungle tropicali. Se volete iniziate a scrivere i vostri messaggi. Voi cosa avete sul balcone? Siete persone che coltivano? Siete persone che hanno il pollice verde?

0: Swift Op Light. Sarei veramente curioso di vedere il balcone di Taylor Swift, anche le altre camere, ma questo è un altro discorso. Agnese, ti stavo raccontando di questi balconi dove ci sono queste mini giungle tropicali, perché è una mania bella, una mania green, urbana, delle persone che cercano di, come dire, abbellire i propri balconi e fanno dei post sui social del prima e del dopo. Devo dire, bravi, siete bravi, perché io proprio faccio morire anche le piante grasse. Lo dico con un po' di vergogna, ma ho un prato sintetico, un piccolo giardino.
1: No, no.
2: Vabbè, dai.
1: No, non mi potevi dire questa cosa.
2: Non ce la faccio,
1: ma non me la potevi dire.
0: Ce la fa? Non ce la fa.
1: No,
0: non ce la fa.
1: Non ce la fa.
0: Allora, intanto, vabbè, volevo citare la fonte. Se volete saperne di più su questa mania, andate a cercare Apartment Therapy. Bellissimo, è proprio un sito dove ci sono tutte queste cose dell'appartamento che si possono fare. E sono arrivati un sacco di messaggi.
1: Esattamente, c'è Marco da Milano che ci scrive: altro che pollice verde, io ho una giungla in soggiorno. Ho appena preso una monstera gigante e sul balcone ho solo luci LED calde e piante grasse. Là, là. Ormai la sera bevo il caffè solo lì fuori. Ma wow!
0: Siete chic, siete molto chic. Allora, poi sono arrivati dei messaggi che chiedevano, perché lo sapevo che questa cosa avrebbe scatenato curiosità. Cosa hai esattamente tu sul balcone?
1: Ma non lo so, troppo. Yeah,
0: una alla volta. Allora.
1: L'agave, l'aloe.
0: L'aloe lo usi poi?
1: Sì, sì, certo, certo.
0: Perché l'agave è fubbo come
1: certo,
0: pianta.
1: Certo, certo. Poi ho i pomodori, il basilico.
0: Marijuana. Ah no, no, quella non si dice.
1: Poi... No, i gerani. I gerani, un limone e boh, credo basta. Devo fare. Devo andare a casa a controllare.
0: Ma hai detto che ce n'avevi una morta. Cos'è che. Non c'avevi una pianta?
1: Ah, no, sì, che mi è appena morta una pianta, in verità.
0: Attenzione,
1: poverina.
0: Un momento triste della domenica sera, cos'è morto?
1: Ragazzi, ha fatto talmente tanto caldo che quella non ce l'ha fatta, non ha retto lo sbalzo di temperatura.
0: Ma come se chi
1: era una dipladenia.
0: La dipladenia, ragazzi. Ci spiace per la dipladenia. Che cos'è la dipladenia? Vabbè.
1: Vabbè,
0: no, vado a cercarmela adesso, sono curioso. Vabbè, facciamo un piccolo ore pro nobis per la dipladenia di Agnese. Grazie Agnese.
1: Di nulla.
0: Buona continuazione di domenica sera.
1: Ti porto una piantina, dai.
0: Grazie. Grazie.

0: Pink insieme a Lily Allen, True Love, in questa domenica sera su Radio Number One. Stiamo parlando di questa nuova tendenza di far crescere queste piante, di far crescere dei veri e propri giardini botanici, però sul balcone di casa, magari anche piccolo, perché si chiama Mania Green, balconi pieni di piante esotiche, lucine, angoli relax super estetici, che poi vengono ovviamente condivisi sui social con un prima e dopo spettacolare. Curiosità, alcuni creator chiamano questi spazi vacanze da 3 metri quadrati e nel 2026 praticamente anche il balcone può diventare una destinazione mentale. Mi piace questa chiave filosofica di questi, che poi sono dei piccoli, dai, piccoli angoletti di giardino che uno si crea per proprio piacere sul balcone. Sono arrivati un sacco di messaggi, continuate a mandarne. Vi ho chiesto se voi siete persone col pollice verde, se non siete come me che invece fate morire le piante praticamente soltanto a guardarle. Quando arrivano a casa mia le vedi che vorrebbero suicidarsi e quindi durano pochissimo, e che soprattutto piante avete che coltivate sul balcone, a casa, in giardino. E allora 393 444 044, tra poco leggiamo i vostri messaggi, ci fermiamo giusto un attimo, statemi lì.
1: Weekend number one. Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative,
1: le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo! Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio Number One Media Partner.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
4: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
5: Apre un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro ricevi subito un buono sconto da 5 euro, e con almeno 35 euro di spesa uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Giornata di lunedì che sarà instabile soprattutto sulle regioni di nord-est e su parte del centro Italia, per il passaggio di un impulso instabile con fenomeni anche di forte intensità. Temperature massime in lieve flessione, ma con valori comunque estivi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

ossessione Samurai J, e potrebbe essere un'ossessione quella del pollice verde. Sì, potrebbe essere, che io conosco persone che amano talmente tanto coltivare fiori sul balcone che per loro non provare a parlare male delle piante sul balcone, perché è un'ossessione vera e propria. E noto dai vostri messaggi che per fortuna ci sono persone che hanno questa dote, perché secondo me è una dote riuscire a coltivare delle piante. E non fate come lo zio Nasti che le fa morire. Tu, io veramente vengo da una mamma che aveva, come queste persone sul balcone, un'infinità di piante, e una zia che aveva proprio un negozio di piante e fiori, quindi immagina. Io zero, ma zero proprio. Ho sempre avuto delle piantine grasse regalate da amiche e da amici che non sono durate più di qualche mese nella migliore delle ipotesi. E andiamo da Sara. Ragazzi, sintonizzata ora, meglio tardi che mai. Io ho trasformato il mio terrazzino milanese in un paradiso esotico con banani nani e felci. Mazza, oh. Però io mi chiedo sempre sta cosa, ma ci avete così tanto spazio? Perché c'è un banano nano, comunque un banano diventa grande, no? Anche le felci sono bellissime, però sono grandi. Le luci sospese fanno un'atmosfera pazzesca, i vicini mi invidiano troppo. Su questa cosa un po' ti invidio anch'io, perché mi sarebbe sempre piaciuto avere questo angoletto fuori molto green, e anche con le lucine che fa un po' Natale, ma fa Natale tutto l'anno, quella cosa un po' romantica. Vabbè. Poi andiamo da Greta da Novara. Altro che piante esotiche sul mio balcone, solo cose che si mangiano: basilico, pomodori e tanto peperoncino. Però le lucine le ho messe anche io, fanno allegria la sera. Beh, tanto vuol dire che hai il pollice verde, perché se riesci a coltivare queste cose vuol dire che hai una dote. Poi le lucine, come vi dicevo, quell'aspetto anche un po' così, ci sta sempre. Chiuderei con questo. Fabio, ciao ragazzi, io ho un mix orchidee rarissime dentro casa e fuori altre piante di colori fantastici. Mi fate sentire veramente una brutta persona da una parte e un incapace dall'altra, perché io zero, non ce la faccio. Okay. Torniamo alla musica, è meglio. Empire of the Sun, We Are the People. We're gonna-

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio su Radio Number One. Posso esprimere una mia preferenza personalissima? La riascolto sempre con grande piacere e trovo Dito nella piaga una delle cose più fresche degli ultimi anni a livello di musica italiana. Chiudo questa piccola parentesi e invece vi volevo aprire un'altra piccola parentesi sui viaggi e anche sul mondo social, perché i travel dump stanno sostituendo le fotografie delle vacanze perfette. Che cosa sono i travel dump? Sono semplicemente degli scatti casuali, perché sempre più utenti sui social stanno pubblicando queste raccolte casuali di immagini di viaggio che prendono il posto invece di quelle classiche, di quelle fatte con le foto impeccabili, con la luce perfetta, con quell'angoletto che sembra quasi un quadro. Ecco, delle fotografie abbastanza imbarazzanti da una parte, improponibili dall'altra, perché non so, cioè il biglietto spiegazzato dell'aereo, il pasto improvvisato in mezzo alla strada, l'angoletto strano, un pochettino più bruttarello della città, i momenti più buffi, insomma diventano più interessanti delle cartoline perfette che sono state pubblicate fino ad oggi. Si chiamano travel dump, quindi se volete cercare l'hashtag l'hashtag, bisogna dirlo bene, sennò qui mi frustano, l'hashtag sui social, cercate travel dump e tra poco vi do qualche altro dettaglio. E adesso, a proposito di cose importanti, importantissime, aspetta, statemi lì perché arriva una grande canzone.
2: Weekend number one.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.

Jones insieme a Musti dal 1999, Sex Bomb, la grande canzone su Radio Number One. E che grande canzone, vi potrei raccontare veramente vita, morte e miracoli di questa produzione, perché ho avuto la fortuna di conoscere Musti, credo fosse il 2002, insomma, quindi qualche anno dopo il grande successo di Sex Bomb. E tra l'altro, curiosità, sapete che io ve le ravano, ve le cerco, ve le trovo, dicevo che questo pezzo, la base, era di un altro progetto, ma era uno scarto, cioè Musti l'aveva creata, Musti, DJ tedesco di origini turche, famosissimo, fortissimo, aveva creato questa base per fare un'altra cosa, ok? E poi era stata scartata, era rimasta in un cassetto, ma non mi piace tanto. Quando iniziano a parlare di collaborazione Musti e Tom Jones, gli fa ascoltare, Musti fa ascoltare a Tom Jones tutte le basi che aveva lì pronte, qualcosa di scartato, qualcosa di nuovo, e Tom Jones, quando ascoltò questa base, se ne innamorò e volle scrivere una melodia pensando che potesse diventare un successo. Addirittura, una volta finito il pezzo, l'etichetta non era così convinta di pubblicare questo pezzo, insomma non ci credeva molto, come spesso accade. Tom Jones, visto che insomma, ha un minimo di credibilità, disse no, qui ci metto la faccia io, pubblicatela perché secondo me diventerà un successone, spinse per la pubblicazione e divenne un successo mondiale che ancora oggi ci ascoltiamo e ci balliamo. Era la grande canzone su Radio Number One.

Cioffi insieme a Noemi con Farfalle nello stomaco. Devo dire una delle cose più carine appena uscita a livello di musica italiana, che sarà sicuramente ricordata per questa estate, poi in anticipo come estate, però come una delle colonne sonore forse più carine, più romantiche. È bella questa storia. E a proposito di pezzi di musica, incredibile amici, ma sui social stanno diventando sempre più virali le canzoncine da 15 secondi, quelle perfette. Perché? Perché stanno dominando le classifiche di ascolto, per fortuna solo dei social, perché 15 secondi io non so neanche come si fa a concepire. O meglio, se volete ascoltare una canzoncina perfetta di 15 secondi, ascoltate tutti i pomeriggi dalle 13 alle 14 One Match, perché noi all'interno di One Match, parlo di me e del mio socio Andrea Brumbrum Ferrari, ogni tanto abbiamo il piacere di ospitare quella che noi abbiamo chiamato la One Match Band, cioè l'intelligenza artificiale con cui creiamo una canzoncina a tema a proposito del match. Non lo facciamo sempre, quando c'è qualcosa che magari può venire trattato in quel modo, creiamo quella canzoncina di 15 secondi ed effettivamente è uno sfizio, però noi siamo un piccolo programma radiofonico e ci piace scherzare così. Invece sta succedendo, e poi tra poco vi racconto anche in che maniera stanno avendo successo queste mini canzoni da 15 secondi.

0: prima di passare alla nostra terza ed ultima ora insieme del Weekend Number One, volevo chiudere il cerchio sulla notizia delle canzoni da 15 secondi perfette che dominano le classifiche sui social, perché hanno questa intro immediata, ritornello velocissimo e sono ideali per i reel. Sapete che i video su TikTok, su Instagram sono veloci, quindi sono perfette per quello. Alcuni successi diventano virali ancora prima dell'uscita ufficiale grazie ad una preview, che se la canzone è di 15 secondi, la preview che è di 3, non lo so, adesso mi chiedo questa cosa. Insomma, la musica sapete che sta prendendo delle pieghe anche assurde, in questo caso lo è, cambiano ritmo e seguono un po', diciamo, il ritmo dello scroll. Pensateci, quando scrollate da un video all'altro quanto siamo veloci, siamo velocissimi, effettivamente ci potrebbe stare. La fonte è assolutamente attendibile perché lo scrive Billboard in Music Trends nell'edizione del 26 di maggio, quindi proprio qualche giorno fa.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Madame Marrakesh, volevo capire, su Radio Number One, da poco passate le 8, ancora una buona sera a tutti. Da Francesco, dallo zio Nasti, con voi fino alle 21 e mi ha raggiunto in studio, è lui o non è lui? Certo, è lui, Andrea Brum Brum Ferrari!
1: Buona domenica a tutti, siamo qui anche oggi.
0: Esatto, cosa ci fai qua oggi?
1: Perché è l'ultimo giorno di maggio.
0: E quindi
1: così, volevo festeggiare la fine del mese.
0: Bello,
1: sì,
0: facciamo così. Io festeggio domani l'inizio di giugno.
1: Va bene.
0: Perché giugno, secondo me, è il mese più bello dell'anno.
1: Sicuramente ci sono tante belle cose da fare a giugno. Parte ufficialmente l'estate, anche se sta settimana già sembrava estate.
0: Sta settimana non era

0: estate, era Africa, cioè non era estate, era un'altra cosa, vabbè. Senti, caro Andrea, ti tiro dentro, visto che passavi da queste parti e non si capisce perché tu, come Agnese e come altri, siete in radio la domenica sera, perché sto per affrontare una piccola curiosità nel mio magazine del Weekend Number One sul mondo animale.
1: Vai, vai, sono pronto, dimmi.
0: Allora, questa è una notizia che arriva dal web, esattamente dal National Geographic, quindi da un sito affidabilissimo, dove parlano dei gatti che rubano gli oggetti e continuano a diventare sempre più social e più virali, specialmente negli ultimi tempi, tutte le milionate di visualizzazioni sui gatti che portano ai proprietari degli oggetti rubati in casa o dal vicinato.
1: Cosa si può dire a riguardo? Diciamo che questa abitudine dei gatti esiste da sempre. Da sempre i social sono pieni degli animali domestici che fanno cose, evidentemente questo è il periodo dei gatti che rubano questi oggetti, insomma, dei più disparati.
0: Oh, tu hai animali? Gatti, caval, pappagal, gallina tre teste, hai degli animali a casa?
1: Un cagnolino che non è propriamente nostro, mio e della mia ragazza, ma appartiene ai suoi genitori, ma spesso sta con noi, quindi è come se un po' ce l'avessimo.
0: Ah, come si chiama questa?
1: Bella.
0: Bella.
1: Un barboncino, sì.
0: Ma un barboncino, cioè una barboncina, Bella, sì, è una femminuccia, sì, ok, sì, perfetto. Sì. Sei barboncino, ho avuto anch'io due barboncini, un barboncino normale e un barboncino nano, e devo dire che sono tra tutti i cani che ho avuto i più intelligenti. Adesso non me ne vogliate, proprietari di altri cani, perché anch'io ho avuto dei bastardini, ho avuto addirittura un pastore maremmano abruzzese, è presente com'è?
1: Sì, bello grosso, no? Se non sbaglio.
0: Ecco, tipo te, cioè sarebbe il tuo cane ideale, te lo dico io, è un pastore maremmano abruzzese. Se li incontrate, Andrea Brumbru Ferrari e un pastore maremmano abruzzese
1: ci
0: vicino,
1: scambiano per gemelli.
0: Scappi, tu fai paura sta cosa. Vabbè, comunque il tuo cane o comunque il cane che tenete,
1: sì,
0: ha rubato qualcosa?
1: Beh, allora diciamo che un classico sono le ciabatte, le scarpe, anche se ce la fa con i dentini a prenderle, i calzini, anche quelli sono all'ordine del giorno, e poi beh, anche le lenzuola, però beh, non è che può farcela portarle via più di tanto,
0: però cerca di portarle via.
1: Cerca di portarle via, insomma, questi oggetti che sono comodi anche per la loro bocca.
0: Non so se sono comodi per la loro bocca, però effettivamente hai un cane che è un po' cleptomane, mi sembra. No,
1: infatti trovi gli oggetti in giro per casa e dopo devi metterti lì a sistemarli.
0: Stammi qui, ascoltiamo For You di Liam Payne e Rita Ora, poi torniamo perché ci sono altre cosettine da dire su questa notizia, poi soprattutto raccontateci se a casa avete degli animali, dei gatti o dei cani che vanno a rubare o da casa vostra o dai vicini qualcosa. 393 444 0444.

0: Dolce con Runaway in questa domenica sera col mio socio Brum Brum Ferrari, detto Andrea, ho detto cosa?
1: In teoria Andrea Ferrari detto.
0: Ma gli amici Brum come Brum ti chiamano? Visto che la domenica sera è un po' come il club senza giacca su Sky, qui possiamo dire anche cose un pochettino più riservate agli amici.
1: No, mi chiamano molto semplicemente
0: Andre.
1: Oppure, visto che sui social, come sai, mi chiamo FEX.
0: No, allora abbiamo questa cosa. Allora, visto che siamo, come detto, domenica sera, tra poco, sono le 8 passate ormai. No. Diamo i nostri contatti social che non abbiamo
1: che
0: mai dato.
1: Ci chiama la G-com, ma lo so che
0: ci chiamano tutti. Allora, sì. Perché poi tu sei anche una persona che ha mille interessi. Sì. E quindi quello sportivo, quello parasportivo, quello musicale, quello delle serate. Karaoke, animazione, quizzoni,
1: sì,
0: e tutto, seguitelo. Com'è esattamente il tuo Instagram?
1: FEX1994, che è la data di nascita, l'anno di nascita.
0: Ah, quindi FEX,
1: sì.
0: Tutto attaccato, 1994.
1: E quindi molto spesso mi chiamano FEX.
0: Ah!
1: Alcuni, pochi però. Lui invece è, se non ricordo male, Francesco.Nasti, molto semplicemente.
0: Francesco Nasti. Io Francesco _ Nasti, qua mi fai venire,
1: possiamo, cioè, anche controllare
0: che io,
1: subito
0: possibile che io non mi ricordi questa cosa su di me.
1: Infatti è strano che debba essere io a controllare.
0: Ma non ricordo, ragazzi, io purtroppo sapete che sono un bravo ragazzo che si impegna ma non ce la faccio.
1: Sì, era Francesco _ Nasti,
0: vedi che
1: basso.
0: Piano piano ci arrivo. Allora, per tornare invece alla notizia, tra poco leggiamo i vostri messaggi arrivati sul
1: tanti,
0: furto,
1: tra l'altro
0: tantissimi, sì. da tutta Italia praticamente, c'è, cioè, un po' da Como, Trento, Lodi, PN cos'è?
1: PN è Pordenone.
0: Pordenone, ok, Pavia, sì. Insomma, tra poco parliamo dei furti degli animali.
1: Sì, esatto, poi tra gli oggetti più rubati ho visto un po' dalla tua notizia, spugne, giocattoli, beh, giocattoli ovviamente, pacchetti interi, vabbè, poi ci raccontate anche le vostre esperienze.
2: Dimmi perché

0: Alfa, il filo rosso, dai, ancora proprio un minutino con me, Andrea. Sì, tanto sei qua a fare niente con me, Agnese. Siete qua in giro per la radio a vagabondare, portate pizze, mangiate birre. Che
1: mangiate
0: si sappia,
1: birre,
0: che si sappia in direzione che la domenica sera qui, ragazzi, è un camping.
1: Sta happy hour, rubiamo le piaure a Luchino, dato che non c'è la domenica.
0: Bravo, esatto. Ma io una sera.
1: È a Gabro.
0: Sai cosa dobbiamo fare io e te, Andrea? Una sera dobbiamo fare un'incursione a sorpresa nel locale
1: di Gabro e Luchino. Beh, sarebbe fantastico, sì.
0: Allora, i vostri messaggi a proposito di questa notizia che arriva dal National Geographic sul fatto che i gatti rubano degli oggetti, specialmente i vicini. Marco da Cantù: il mio boxer si fionda sulle calze appena le stendo, le sotterra in giardino. Ormai ho solo paia scompagnate. Vabbè, quelle ce le abbiamo anche noi perché le perdi le calze. Poi
1: sì, ho visto che c'è Elena, per esempio, da Rovereto, provincia di Trento. Dice: la mia gatta, si chiama Cleo, adora i piccoli oggetti luccicanti. Ho trovato un tesoro di cucchiaini e orecchini sotto il divano. Quindi attenzione, okay, perché poi li portano sotto il divano.
0: Sì, quello è vero, passano, è vero. Spesso anche il mio cagnolino li portava là sotto. Però questo è più da gazza ladra, cioè un animale che si ruba la roba luccicante. Dai, chiudiamo con questo, poi gli altri li leggiamo dopo. Giulia da Belluno:
1: sì, il mio gatto Felix, vabbè, classico come nome, torna ogni sera con una spugna da cucina diversa e sta svaligiando, crede lei, il terrazzo dei vicini, perché poi c'è questa cosa di andare nelle case dei vicini, nei giardini e non solo, prendere gli oggetti, li porta nell'altra casa e lì si rischia anche qualcosa di più che una
0: bella
1: semplice...
0: come cosa. Guarda, poi soprattutto la spugna, che già è una delle cose più sporche in assoluto che si hanno in casa, poi va a prendere la spugna dei vicini, una bella collezione di germi. Vabbè, grazie Andrea Brumbru Ferrari, appuntamento a
1: domani con noi dalle 13 alle 14, primo di giugno, quindi entriamo nel mese di giugno, One Match, con una sfida scoppiettante. Ciao a tutti e buona domenica.
2: Weekend number one.
3: Sfinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo. Breve intro per ricordare i giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano, come osi? Ti maledico!
2: Pomeriggio number one. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17. Solo su Radio Number One.
5: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio Number One. Bellissima questa, questa più l'ascolto più Sabrina, Madonna, vabbè. Torniamo a noi dagli ultimi messaggi a proposito dei gatti che rubano oggetto ma anche dei cani. Silvia da Spilimbergo, la mia gatta ha portato a casa un merluzzo intero ancora surgelato, la vicina lo aveva lasciato scongelare sul davanzale. Vabbè, qui sarà un po' cercata, dai, che i gatti poi col pesce, lo sai. Davide da Voghera, il mio Labrador adora i guanti da lavoro, ne ha collezionati una ventina rubati dai cantieri qua vicino. Beh, tutti gli oggetti un po', anche il mio cane però i guanti effettivamente se li mordicchiava, non so cosa ci trovano, forse qualcosa, che il gusto della plastica, della gomma, boh. Luca da Saronno, chiuderei con questo: una mattina ho trovato un reggiseno sconosciuto sul tappeto, ho dovuto spiegare a mia moglie che era stato il gatto. Io ti eleggo come il numero uno dei para, perché dai, non è stato il gatto, di la verità, dai, non è stato il gatto.

You su Radio Number One. Adesso un paio di curiosità sul cinema. Stasera non abbiamo parlato di film, di cinema. Adesso piano piano andiamo verso la fine della nostra domenica sera assieme, magari qualcuno si gode qualche film. Allora, c'è una tendenza molto interessante di alcuni cinema che fanno queste proiezioni chiamate quote along, cioè organizzano proiezioni speciali dove il pubblico può recitare le battute famose insieme agli attori sullo schermo. Come? Praticamente va il film e poi c'è il testo sincronizzato tipo karaoke, ok, sullo schermo, e le battute sono evidenziate, tutto il pubblico in sala le dice ad alta voce. È un po' una specie di proiezione dove non bisogna stare in silenzio, anzi il contrario, bisogna farsi sentire. Il pubblico applaude, ride, risponde ai personaggi come se fosse uno show live. All'ingresso danno anche dei kit di oggetti di scena che sono chiamati drops, e poi grande tifo, grandi canti di gruppo. Quali sono i film che si prestano di più a questo quote along, che arriverà anche da noi perché mi sembra molto carino? Sono Rocky Horror Picture Show, poi Pulp Fiction, Grease, e io andrei a vedere Grease, io andrei a cantare, a fare tutte le battute di Grease, poi Mean Girls e The Big Lebowski. Va bene, mi piace. Se volete saperne di più cercate quote

0: Siamo in ritardissimo, quindi come diceva il saggio, correre, correre, correre, tra poco arriva la grande canzone, statemi lì.
1: Weekend number one.

Your Eyes, dal 2002 la grande canzone su Radio Number One, l'ultima per quel che ci riguarda dall'album Fever, e un paio di curiosità al volo. Per esempio, che doveva uscire molto prima, perché è uscita all'inizio, diciamo che era febbraio del 2002, ma è stato il singolo che è uscito subito dopo Can't Get You Out of My Head, cioè na na na na na na na na, sì, quella lì fu talmente un successo mondiale, ebbe un riverbero piuttosto lungo, quindi sfruttarono questa scia e fecero uscire quest'altro singolo un po' dopo. Poi all'inizio c'è un'autocitazione, cioè diciamo che Kylie Minogue un po' si autoincensa, perché c'è una battuta che dice nel testo: Is the world still spinning around? Riferendosi al successo suo del 2000, di 2 anni prima, che si intitolava proprio Spinning Around, cioè il mondo sta ancora suonando il mio Spinning Around, questo era sottinteso. E poi, se avete il CD singolo di questo pezzo, cioè di In Your Eyes che abbiamo appena ascoltato, andate a metterlo nel computer, perché c'è all'interno una traccia multimediale nascosta che si attivava soltanto all'interno del computer per fare una specie di remix del video. Vabbè, è una curiosità. Se però

Siamo quasi arrivati in fondo anche in questa domenica sera. Prima di salutarci ufficialmente, un ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato al programma con tutti i messaggi. Io non lo faccio mai, però vi voglio ringraziare perché è proprio bello, insomma, essere qui la domenica sera, tenervi compagnia qualsiasi cosa stiate facendo, però è bello anche sapere che partecipate e che mi mandate questi messaggi un po' da tutta Italia. Mi fa proprio un sacco piacere. Dai, tra poco ci salutiamo, statemi lì.

0: è veramente tutto. Grazie ancora per la pazienza, per l'attenzione e per l'ascolto. Vi lascio con la musica di Number One Nights. Da Francesco, lo zio Nasty, l'appuntamento a domani dalle 13 per un'altra settimana di One Match insieme ad Andrea Brumbrum Ferrari. Quindi non mi resta che augurarvi una buona domenica sera, una domenica notte e soprattutto un buon lunedì, una buona settimana. Ciao a tutti.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: su Ticket One. Radio Number One Media Partner.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Buonasera Luchino.
2: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
3: Buonasera Luchino.
2: E lei una dedica?
3: Ah, perché no, ma ora?
2: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
4: Non ci abbiamo più spazi,
0: Happy, Happy Hour, number one. Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono indietro, sono
3: la spalla Gran Canaria, non è la Canaria, siamo in Isolario, no? Siamo quindi in indietro, quindi sempre faccio il meglio e...
2: È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
5: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Rimani su Number One. Tutta la musica che cerchi torna tra poco.

0: Radio Number One. 2 minuti alle 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è

0: Radio Number One, l'una e due minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
2: Buonasera, capo.
1: Ah, riecco la cervella artificiale.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Ma Berti,

0: Leona, già che c'era, poteva fare anche tre terzi.
1: Lei è un cretino.
2: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.